0: Ti piace la nostra musica?
1: Mi scusi, ma lei come fa a saperlo?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it. 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 ore del top alla carta.
3: 7 settembre 1985. Partiamo anche oggi con i nostri 10 over the top alla carte. Comincia la Weeks Compilation, la classifica di 7080.it, e comincia dal numero 10 oggi della nostra classifica, occupato da Maria Vidal. Questa è Body Rock.

There Must Be an Angel erano gli Eurythmics ottavi sulle frequenze di 7080.it all'interno del nostro appuntamento Weeks Compilation, la nostra classifica dei 10 singoli più forti di questa settimana. Classifica che vede al numero 7 Stevie Wonder con Part-Time Lover. Davanti a lui, in sesta posizione, White Wedding. Su 7080.it ascoltiamo Billy Idol. Hey.

White Wedding, Billy Idol, questa la numero 6 di oggi, 7 settembre 1985. Davanti a lui, al numero 5, i Dire Straits con Money for Nothing. La quarta posizione è invece per Princess con Say I'm Your Number One. Il terzo posto di oggi della nostra classifica è invece occupato da Madonna. Noi la ascoltiamo con

Into the Groove, questa era Madonna al numero 3 della Weeks Compilation del 7 settembre 1985. Davanti a lei, in seconda posizione, i Cars con Drive. E anche oggi siamo pronti a svelare e ascoltare la numero 1 della nostra Weeks Compilation. Ma prima rivediamo tutte le posizioni di questa classifica, dalla decima alla seconda. Body Rock, Maria Vidal, decimo posto. Numero 9 per gli Opus con Live is Life. There Must Be an Angel. Al numero 8 abbiamo ascoltato gli Eurythmics. Davanti a loro, al settimo posto, Stevie Wonder, Part-Time Lover. White Wedding, numero 6 per Billy Idol. Quinta posizione per i Dire Straits, Money for Nothing. Al quarto posto abbiamo invece Say I'm Your Number One, Princess. Madonna occupa la posizione numero 3 con Into the Groove, mentre la medaglia d'argento va ai Cars con Drive. E in cima alla nostra classifica, la Weeks Compilation, oggi 7 settembre 1985, troviamo Kate Bush, che andiamo ad ascoltare con Running Up That

0: Kate Bush prima su 7080.it all'interno di Wix Compilation nell'appuntamento del 7 settembre 1985. Con questa canzone si chiude qui la puntata odierna dei 10 Over the Top alla carte. Noi torniamo domani con una nuova classifica sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 Over the Top alla carte.
4: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Alle 21 per la serie L'Ispettore Derrick andrà in onda il telefilm L'Eredità.
1: Questa è 7080.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: info@consultmedia.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
7: Buongiorno carissimi. Sono decenni che sto alla ricerca di risentire un pezzo degli anni 70, immagino, non mi ricordo che lo cantasse, ma l'ho cercato in tutti i modi, appellandomi a esperti musicali eccetera, non si trova. Io non posso che canticchiarvela, faceva così.

insomma, mi danno Bianco Caravelle, pezzi francesi, era la sigla di un telefilm che riguardava dei viaggiatori, una coppia che viaggiava in aereo. Di più non so, perché io non è che l'abbia visto, ma questo pezzo mi piaceva da morire, lo canticchiavo con una collega al lavoro quando vedevamo passare un aereo che per noi era il Bianco Caravelle.

0: www.radiocompany.it.
1: Non c'è denaro impiegato più vantaggiosamente di quello che ci siamo lasciati togliere per via di imbrogli. Con esso, infatti, abbiamo immediata saggezza.

0: Hey Boomer!
1: Senti, senti, abbiamo tra noi un attore comico!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Io ammiro la sincerità!
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 70-80.it.
1: Sono le 2:55 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Entro questa sera sarai divorato da un animale grande e feroce. Come ultimo desiderio ti concedo la scelta dell'animale. Ricordati, entro questa sera sarai giustiziato. Aug!
4: Riuscì invece ad avere salva la vita, scegliendo la belva più adatta. Voi che animale feroce avreste preferito, eh? Forza ragazzi, non è difficile, eh? Va bene, ecco la soluzione. Scelsi la tigre. Una belva che in America non esiste, ed essendo pecora sanguinaria nell'impossibilità di procurarsene una entro sera, fu costretto a lasciarmi libero. Visto? Era facile.
0: Questa è 7080.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it info@comnect.it.
1: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
2: 22HBG.
3: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
3: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
3: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Me lo devi chiedere gentilmente.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Dia molta attenta al tono. Io sono un bravo ragazzo, ma questo cazzo di caldo mi sta facendo letteralmente impazzire. Ciao,

0: Ehi, hey, boomer!
1: Vieni un po' qua, patacca, che adesso ti metto a posto.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Fate pure. Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Cofferati.
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Vediamo dove ci porta oggi 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Andiamo a Stresa, quindi sul Lago Maggiore. C'è Simona che ha stilato questa sua classifica, quindi ha fatto la sua scelta, queste 10 canzoni tra gli anni 70 e 80 di musica italiana. Iniziamo, ecco la prima canzone.
0: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi. Le canzoni che ci somigliano.

È la numero 10 di Simona, Leano Morelli con Nata Libera. Al numero 9 Mario Lavezzi con Dolcissima. C'è Gianni Togni con Luna al numero 8. Al numero 7 ascoltiamo Gianna Nannini.

0: Simona ci hai portato nell'82 con Ragazzo dell'Europa, questa canzone di Gianna Nannini, la tua numero 7. Al numero 6 c'è Luca Carboni con Farfallina.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Un fiore in

10 di noi, le canzoni che ci somigliano qui su 7080.it. Andiamo avanti con questa classifica. Lorella Cuccarini, La notte vola al numero 5. Al numero 4 arrivano i Panda con Voglia di morire.

0: grande successo questo dei Panda, Voglia di morire, è del 1977. Oggi al numero 4, Simona, la tua classifica continua. Ivan Graziani, lo hai messo al numero 3 con Agnese, al numero 2 Lucio Dalla.
1: Qui dove il mare

0: anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.
1: Un capolavoro, direi, di Lucio Dalla, questa canzone dell'86, al numero 2 Caruso. Al numero 1 arrivano i Mattia Bazar con Per un'ora d'amore.
2: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
3: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Queste le 10 canzoni preferite di Simona Distresa, la sua classifica, la sua numero 1 in Mattia Bazar con Per un'ora d'amore. Io vi do appuntamento con la prossima vostra classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Sul giornale non c'è nessuna notizia.
4: Già, perché se l'hanno pizzicato lo mettono sul giornale. Se lo stanno a spremere lo dicono a te.
5: Nel deprecato caso Peppe non parla. Gli è di fibra forte e impavida.
4: Ma l'hai visto mai sul ring? Alla prima ciabattata si sdraiava per terra e non si alzava più.
6: Quello parla, ve lo dico io. Quello ci denuncia tutto.
7: Oh, ma che va a fare? È
8: brutto. Aprite! Polizia! Polizia!
9: Oddio! Oh. Via ragazzi, via!
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
10: Ma dov'è finito il gelato?
11: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
10: Come sarebbe a dire?
11: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
12: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Salve tesorini miei, sono la nonnina Tiziana da Genova. Volevo dire, potete mettere anche una canzone dei Metallica?
4: Nonna, te dico solo questo.
3: E il titolo, ora non mi ricordo bene, ma Nothing Else Matter. La mia pronuncia non è tanto buona. Vi saluto, sono con voi sempre, dalla mattina alla sera. Siete dei grandi.
4: Che vuol dire? Vuol dire che...
5: Questa è 7080.it. Hey Boomer!
6: Giusto.
5: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
7: Mi piacciono le idee, me ne è venuto una anche a me, prenda nota.
5: 7080.it presenta...

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Attieta saccio!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Siete su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi nelle radio in questo periodo del 1980. Le 5 chartmakers sono Irene Cara, Fame, Paul Simon, Late in the Evening, Olivia Newton-John, Xanadu, Christopher Cross, Sailing, Doobie Brothers, Real Love. Noi oggi vi facciamo ascoltare questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 3:55 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Se con il nuovo codice della strada gli automobilisti irresponsabili rischiano di andare agli arresti, il posteggiatore rischia dal canto suo di andare a rosto.
5: Questa è 7080.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
7: lexmcl.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
9: Che hai da proporre, forestiero?
8: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
9: Affare fatto.
10: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
11: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
10: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
11: 0331 59 33 77
12: 0331 59 33 77.
13: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
14: info@planetmedia.it.
15: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: piace la nostra musica?
1: Ma vaffanculo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ehi, ma è del mestiere, no?
0: 7080.it presenta Over the Top. Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
3: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

Over the Top, le 10 super hits degli anni 70 e 80 scelti da 7080.it. Numero 4.

Over the Top. 10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80. Numero 2.

Over the Top. 10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80, scelti da 7080.it. Numero 1.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Voi due ragazzi andrete al Top Gun.
0: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Do you remember? Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Dei mali della vita ci si consola con la morte e della morte con i mali della vita. Una gradevole situazione.

0: Radio.it. Ehi, boomer!
1: Detesto ammetterlo, ma credo che tu abbia ragione.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Visto? Questo è molto figo, eh?
0: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.
1: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
0: Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: bandiera gialla. Hey Boomer!
1: Ciao, ciao a tutti! Scusate il ritardo, che non trovavo il link.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ah, beh, ma chiaro, chiaro. Ci sta. Grazie a tutti, buon lavoro. Grazie ancora. Ciao.

0: 7080.it.
1: Sono le 4 e 56 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ma come facevi a saperlo?
4: E la vita c'è chi sa e chi non sa. Io so.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
8: Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: alto gradimento.
1: Ecco, contessa.
2: Un'altra bottiglia?
1: Sì, prego.
3: Riparte da 46 metri la Serbelloni Mazzanti, vien dal mare.
2: Capovaro, riposso andare?
1: Rivadi, contessa, ma più centrale.
0: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: Fritto, quanto sono?
1: Quasi 1500.
0: Fritto le quasi 1500.
1: Sai tu quando la vedi?
0: Vabbè, chi scrive da Rivoletto a Roma, quasi 2000.
1: Non è mia, è stata quasi 1500.
0: No, no, no, mi informo io sulla
1: strada. Allora, no,
0: allora, caro
1: Aspetta.
0: Caro Lombi, che è il nostro amico.
1: No, signor, fa.
0: Ma inchiostro.
1: Allora. Savonarola. Aspetta, no, non scrivere subito.
0: Santissimo
1: Savonarola.
0: Santissimo.
1: Come sei bello, per esempio, come si questo lì.
0: Santissimo
1: Savonarola.
0: Ma scrivi che come sei bello,
1: no, no.
0: Santissimo Savonarola. Quanto ci piace.
1: Paolo, sono accorto. Sì.
0: Quanto ci
1: quanto
0: piace.
1: Quanto ci piace.
0: A noi due.
1: Ma io smetto, già casi mi seguace.
0: Esclamativo ce l'avrà.
2: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento.
1: Alto Gradimento.
0: Il varietà radiofonico di 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa è 7080.it.

0: Seconda ed ultima domanda. Sì. Ecco, la diamo ancora Boderek per passare una notte con lei. Sì. Se lei va con Boderek, la Roma la prossima stagione non vincerà lo scudetto.
1: Sì.
0: Se lei non va con Boderek, la Roma vincerà il prossimo scudetto. Che fa?
2: Non vedi questo, manda a quel paese Boderek, perché la Roma è una fede, la Roma è una speranza. Anzi, forza Roma che semi meglio.
3: Questa è 7080.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
3: lexmcl.it. Al Super Mega Store arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
5: questa sembra la mia voce, qualità
3: senza paragoni.
5: Ma io non ho mai registrato questo spot.
6: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
7: Ciao Radio 7080, sono Mauro da Cremona. Intanto grazie di tutte le belle musiche che mi fate ascoltare, mi tenete molto compagnia. Io vorrei ascoltare Oh Deep Is Your Love dei Bee Gees e dedicarlo alla mia Lisa, che oggi è tornata a casa sua a Singapore e la rivedrò a Natale.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Dai a ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita.

0: 80.it.
1: Hey boomer,
2: vadi come parla e non alzi troppo la voce.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Perché sennò mi vengono giù tutti gli inquilini del piano di sopra.
3: Mi è capitato anche a me quella roba qui.
4: Ah. 80/40, 30 minuti con le

0: Radio80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 80/40. 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione K-Bot. 7080.it.
1: Sono le 5 e 54 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Per la serie Racconti da Camera trasmettiamo lo sceneggiato La giornata di Reginaldo Pico.
0: Questa è 7080.it.
4: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
9: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Che vuoi?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Porca forza!
2: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
3: Buon 1976 a tutti. Il caso letterario di quest'anno è indubbiamente il libro scandalo Porci con le ali, scritto da Livia Ravera e Marco Lombardo Radice. Entrambi vengono condannati per oscenità e il libro viene sequestrato in tutta Italia. Nel contempo, sempre in questo 1976, è un vero e proprio successo More More More di Andrea True Connection, cantante nativa di Nashville, impegnata in due attività, cantante per l'appunto e attrice pornografica.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: A Santiago del Cile, la squadra azzurra di tennis guidata da Nicola Pietrangeli, composta da Adriano Panatta, Corrado Barazzuti, Tonino Zugarelli e Paolo Bertolucci, conquista la sua prima Coppa Davis in 66 anni, battendo il Cile 4-1.

0: Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Quest'anno in TV spopola Sandokan, un successo senza precedenti nel 1976, sia per lo sceneggiato a puntate che vede protagonista l'attore indiano Kabir Bedi, accompagnato dall'incantevole Carol André, che soprattutto per il 45 giri degli Oliver Onions, al primo posto in classifica.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Sicuro, matematico, non c'è niente da fare.
1: 7080.it presenta Discount. Il 3x1 di 7080.it.

0: Ecco qua.
1: Grazie.
0: Prego, signori.
1: Ecco perché non mi mandi mai in vacanza da sola, maritino mio dolce. Mi ero quasi scordata che effetto fa sapere che sarebbero tutti felici di infilarsi nel mio letto.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
7: Hello brothers, follow with me. I am Will Nye, my play guitar for Bruce Springsteen to the Rise to Trident 21. Can you see? You can. Willie, you love me. Yes, radio 16, 18. Alright, follow me. I am Willie Nye. Say you. Bye bye. Ciao Italia.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: Non abbiate paura di avere paura. Sì, spesso ho paura e non ho paura di avere paura. E non è affatto spaventoso.

0: devi sbloccare un altro ricordo. Questa è 7080.it.
1: Noi che credevamo che la nostra squadra fosse la più forte del mondo.
0: Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Tenente, mi rado al suolo quel gruppo d'alberi là in fondo. Mi manca l'aria altrimenti.
2: Segnalsi!
1: Poi vediamo. Due di picche. Tre di picche. Quattro di quadri. Sette di cuori. Otto di picche. Non ce n'è uno che valga un jack in tutto il mucchio. Quattro di cuori.
3: Ehi, capitano, che cosa sono quelle?
4: Carte di morte.
3: Cosa?
4: Carte di morte.
3: Cioè?
4: Così Charlie sa chi è stato.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Un'ora di ricordi. Un'ora di ricordi. Per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: Solo il top della musica 70-80. 70-80. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops.
1: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Eccoci su Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1983. Le 5 hit sono Michael Sembello, Maniac, Billy Joel, Tell Her About It, Eurythmics, Sweet Dreams, Police, Every Breath You Take, David Bowie, China Girl. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 6:59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.

0: Questa è 7080.it.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
6: Ma è mia!
7: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
9: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
10: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
11: Audio-video.
10: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. In Germania le nuove proiezioni in Sassonia-Anhalt vedono un trionfo dell'ultradestra di AfD per il candidato Ulrich Siegmund, che avrebbe preso il 44,2%. Il ministro presidente uscente Sven Schulz avrebbe raccolto il 18% dei voti. Un Boeing 767 cargo di Amazon Prime Air è uscito dalla pista dopo l'atterraggio dello scalo internazionale di Miami negli Stati Uniti, colpendo diversi veicoli, ha preso fuoco. Il bilancio è di 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in gravi condizioni, lo ha annunciato la polizia. Per raggiungere la pace in Ucraina servirà che sia Mosca sia Kiev facciano dei compromessi e riducano le questioni in sospeso. Parola del mediatore americano Steve Witkoff, che per la prima volta ha messo piede in Ucraina insieme a Jared Kushner per tentare di trovare una strada per mettere la parola fine al conflitto che da oltre 4 anni insanguina il paese. Una missione che dopo i colloqui di sabato a Mosca non registra sostanziali passi avanti. La guerra in Iran si prolungherà per almeno altri 6 mesi, ha dichiarato l'ex ministro della difesa americana Panetta. Nel frattempo è sempre più alta la tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto di Hormuz poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi. L'estate sta finendo e nei prossimi giorni anche le condizioni meteorologiche ne risentiranno. Dopo l'ondata di caldo, la nuova settimana segna l'inizio di una nuova fase caratterizzata da un abbassamento delle temperature, con la discesa verso l'Italia di correnti atlantiche più fresche e instabili. A partire da mercoledì in particolare sono attesi, oltre al caldo termico, anche temporali. Lo sport e il volley. Dopo l'oro alle Olimpiadi e ai Mondiali, l'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli Europei di volley. Le azzurre sono state battute in finale al tie-break dalla Turchia di Santarelli. Il calcio, con la terza giornata di Serie A, nei 2 incontri delle 15, il Parma ha pareggiato contro il Monza, mentre il Frosinone ha battuto per 3-2 il Venezia. Alle 18 Bologna-Sassuolo è terminata 2-2. Il big match allo Stadium tra Juventus e Milan ieri sera si è concluso in parità sull'1-1. Intanto, dopo la terza sconfitta consecutiva, la Fiorentina ha deciso di esonerare

0: L'allenatore Fabio Grosso. Per la panchina la società ha scelto Paolo Vanoli. Formula 1, Kimi Antonelli vince il GP d'Italia ed entra nella storia, è il primo italiano a vincere su questo circuito in 60 anni. Antonelli era partito 19esimo, sempre della Mercedes, il secondo posto con Russell, mentre al terzo è arrivato Verstappen. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile e soleggiato al mattino. Nel pomeriggio sarà possibile qualche rovescio o temporale su Alpi, Prealpi e Pedemontana. Temperature stazionarie con massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sull'Appennino con qualche rovescio su quello toscano. Temperature stabili con massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, tempo stabile e soleggiato con cielo sereno, al più poco nuvoloso nel pomeriggio in Appennino. Temperature stabili con massime tra 32 e 37 gradi.
3: Siamo in trappola, come in un incubo nel quale continuiamo a svegliarci.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 1971, 7 settembre. L'IVA, imposta sul valore aggiunto, sostituisce l'IGE, imposta generale sulle entrate.
4: 7080.it. Gli altri suonano successi.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 7 settembre 1983, anche oggi nel Jukebox abbiamo selezionato tre canzoni da ascoltare della nostra classifica italiana e ovviamente le pesco sempre tra le prime 10 posizioni. Vi dico già, numero 7, numero 4 e numero 1 sono quelle che oggi ascoltiamo e voglio partire proprio da quella più bassa, la numero 7, dove c'è Marcella Bella.
0: Jukebox, giù la moneta, sul...

Bellissima canzone, grande successo questo di Marcella Bella, Nell'aria, come dicevo prima, numero 7 nella classifica italiana. Andiamo avanti, ma certo scopriamo un'altra posizione, perché il jukebox ci dà questa possibilità, è esattamente la numero 4.

Con 100 lire suoniamo sempre tre canzoni della classifica italiana. Questa è la numero 4, la musica che gira intorno Ivano Fossati, mentre la nuova numero 1 è questa.

0: gruppo italiano ci ha portato alla conclusione di Jukebox di oggi 7 settembre 1983 con questa canzone dal titolo Tropicana. Vi aspetto domani perché andremo ad ascoltare e scoprire tre posizioni della nostra classifica italiana.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 70-80.

0: Due signori in treno si fanno delle confidenze. Uno dice all'altro: lei pensi che io non ho mai avuto rapporti con mia moglie prima del matrimonio? E lei?
1: Io? Non saprei come si chiamava sua moglie prima di sposarsi.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Info chiocciola consultmedia.it.
2: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
6: Ciao ragazzi, sono Paola da Genova. Dato che fa un caldo pazzesco, mi sono rinchiusa in casa ad ascoltare la vostra musica, perché siete fantastici. La musica degli 70-80 è la migliore musica del mondo. Vi avevo già fatto delle richieste. Questa è un'altra richiesta che avrei. Vorrei ascoltare, se fosse possibile, Tu sei l'unica donna per me, di Alan Sorrenti, che è una canzone che mi ha dedicato mio marito. E mi farebbe piacere, la dedico a tutte le coppie che si vogliono bene e naturalmente la dedico anche a voi, e continuate così perché siete troppo forti. Grazie, ciao.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: Scegliamo le nostre gioie e i nostri dolori molto prima di viverli.

0: Questa è 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 7 settembre 1982, ci sono le 100 lire pronte, il nostro jukebox è qui davanti e quindi partiamo subito con le tre canzoni.
2: Sì, e lo facciamo col botto. Partiamo infatti con i Survivor, questa è Eye of the Tiger.

0: Eye of the Tiger dalla colonna sonora di Rocky. Loro erano in Survivor e aprivano così il nostro spazio jukebox di oggi.
1: E io proseguo con un super nome della musica, produttore di grandi successi, Alan Parsons Project, il suo nuovo album e questa canzone, Eye in the Sky.

0: Person Project e Eye in the Sky nel nostro spazio jukebox. Tempo ancora per una canzone.
1: E allora vado io. Oggi chiudiamo con Abracadabra, la Steve Miller Band.

0: Super Band e prima ancora Alan Parsons Project e Eye in the Sky. Abbiamo aperto con un pezzo da una colonna sonora di un film, da Rocky, i Survivor con Eye of the Tiger.
1: Queste le tre canzoni di oggi del nostro jukebox. Ritorniamo domani con altre 100 lire per ascoltare insieme altri tre brani.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
3: Kalimba de Luna.
2: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Campobasso, 1967.

0: chiamata80.it.
1: Sono le 7 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allegria!
0: Questa è 7080.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: La nostra musica?
1: Continua, molto divertente, siamo in sera a scuola.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Mettiamo subito una cosa in chiaro. Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In Germania l'ultradestra di AfD ha trionfato in Sassonia-Anhalt. Stando alle più recenti proiezioni, il candidato Ulrich Siegmund avrebbe ottenuto il 44,2% in netto aumento rispetto al 20,8% del 2021. Il ministro presidente uscente Sven Schulz della CDU si sarebbe fermato al 18%. È un risultato storico e sensazionale. Abbiamo avuto un chiaro mandato a governare, ha detto la leader di AfD, Alice Weidel.
4: Tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff, dopo i colloqui con Zelensky e alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale europei definiti sostanziali e importanti. Gli inviati americani sono ripartiti ieri sera. Il leader ucraino punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot e del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare.
5: Almeno 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste intrappolate sotto le macerie dopo il crollo di un edificio a Nuova Delhi in India. L'immobile di 5 piani ospitava principalmente studenti ed è crollato intorno a mezzogiorno di ieri nella zona sud-ovest della capitale indiana. La polizia e le squadre di soccorso stanno rimuovendo le macerie con l'ausilio di macchinari pesanti, adottando tutte le precauzioni necessarie.
4: Un Boeing 767 cargo di Amazon Prime Air è uscito dalla pista dopo l'atterraggio dello scalo internazionale di Miami negli Stati Uniti. Ha colpito diversi veicoli e ha preso fuoco. Il bilancio è di 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in gravi condizioni. Lo ha annunciato la polizia.
5: Il 10 settembre scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise sul gasolio prevista dall'ultimo decreto interministeriale e il governo Meloni ragiona su quali potrebbero essere i prossimi aiuti. Intanto però i prezzi di diesel e benzina corrono. Quello che emerge è che comunque per avere degli aiuti mirati si dovrà aspettare fino a fine settembre. Gli uffici stanno lavorando, 25 giorni potrebbero essere sufficienti per trovare una soluzione, ha detto da Cernobbio il ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin.
4: Siamo allo sport, il volley. L'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli europei. Le azzurre sono state battute in finale al tie break della Turchia di Santarelli. Per il calcio, nei 2 incontri delle 15 il Parma ha pareggiato contro il Monza, mentre il Frosinone ha battuto per 3-2 il Venezia. Alle 18 Bologna-Sassuolo è terminata 2-2, mentre il big match tra Juventus e Milan si è concluso in parità sull'1-1. Intanto la Fiorentina ha deciso di esonerare Fabio Grosso. Per la panchina la società ha scelto Paolo Vanoli. E infine la Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio d'Italia, era partito 19esimo. Sempre della Mercedes è il secondo posto con Russell, mentre al terzo è arrivato Verstappen.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Era molto tempo che aspettavo di incontrarti, John Coney.
7: Chi sei?
6: Sono Arra, regina di Artaria.
7: Artaria?
6: Il pianeta diretto verso di voi e che ha terrorizzato te e la tua gente. Sono milioni e milioni di anni che vi stiamo aspettando, perché il vostro destino è sempre stato anche il nostro destino.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.

0: 8080.it.
1: Giuliano, ti ha dato un pugno in un occhio?
2: Sì.
1: E tu devi dargli un calcio in culo. Ricordati, chi picchia per primo picchia due volte. Poi nella vita c'è sempre da rimettersi a buscarle. A te piace di buscarle?
2: No.
1: E allora picchia, no? Picchia, picchia sodo. Ricordi il proverbio?
2: Sì, il mondo è tondo.
1: No, non quello. Meglio un bel processo che un bel funerale.
3: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
6: info@planetmedia.it. Ciao amici.

0: Del Vetrano importata a Cusano Milanino.
1: Cosa? Che cosa hai detto?
0: E salutiamo tutti gli ascoltatori di 7080.it e chiediamo Stay on me
2: degli Aha.
0: Com'è?
2: Aha.
0: Aha. Ciao.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: L'idea che l'uomo sia solo nell'universo mi affascina, ancorché non saprei dire se trattasi di un privilegio o di un castigo.

0: 8080.it ha presentato Pop Up, il meglio del pop anni 70-80. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops, la lista dei migliori brani trasmessi in radio in questo mese del 1978. Le 5 super hit sono Olivia Newton-John, Hopelessly Devoted to You, Exile, Kiss You All Over, John Paul Young, Love is in the Air, Little River Band, Reminiscing, Alicia Bridges, I Love the Nightlife. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 8 e 58 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: E pigliamoci una contravenzione, tanto la canicola pare agli sgoccioli. Si è saputo che correnti d'aria fresca provenienti dal nord stavano per varcare le Alpi. Ma quando? Ore di punta del soleone. In mancanza delle correnti fresche, i tuffi diventano una specie di ventilatore. I cattivi scherzi diventano un favore. Fortunate le città che hanno a tiro la grande bagnarola.
2: Questa è 7080.it.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
2: newsline.it.
9: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: newsline.it.
9: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
10: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
11: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
12: Hey Siri,
11: metti 7080,
12: metti 7080.
11: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: Mi scuso per il modo dell'espressione. Scusi, arrivederci.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 70-80 News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Conflitto russo-ucraino in primo piano, tappa Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky, che punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot, del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. Paura all'aeroporto di Miami, un aereo cargo di Amazon finisce fuori pista durante l'atterraggio e si scontra con alcuni veicoli nell'area, causando 5 morti e 5 feriti, di cui 3 in condizioni critiche. Le indagini sono in corso per accertare quanto accaduto. La seconda settimana di settembre inizia con lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. La mobilitazione scatta alle 21:18 di questa sera e termina alle 21 di martedì 8 settembre, con possibili disagi per i treni regionali, intercity e alta velocità. Al centro della protesta, sicurezza sul lavoro, tutela del servizio pubblico e salvaguardia dell'occupazione. Siamo allo sport. Finisce 1-1 la super sfida tra Juventus e Milan allo Stadium. Roma ed Inter restano da sole in vetta in attesa della Lazio oggi in campo a Udine. La Fiorentina a 0 punti dopo 3 giornate ha esonerato il tecnico Grosso. Per il volley, l'Italia di Velasco conquista la medaglia d'argento agli europei. Le azzurre sono state battute in finale al tie-break dalla Turchia di Santarelli. Impresa sfiorata anche per le ragazze del basket ai mondiali di Berlino. Gli Stati Uniti vincono 55-52. Ed è tutto. A più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Che cosa ti dicevo? 88 miglia all'ora! Lo spostamento temporale è accaduto esattamente all'1:20 antimeridiana e 0 secondi!
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 9. Anna

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 7.

0: con noi.
1: Resta con noi.
0: A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
2: Signore e signori, benvenuti a bordo. Stiamo per decollare. Prima destinazione sarà Francoforte sul Meno, dove pensiamo di arrivare fra un, diciamo che fra le 7 e le 13 ore, se tutto va bene. Siete pregati di tenere lo schienale in posizione verticale e di allacciarvi bene le cinture. Ah, se volete fumare, fumate pure, tanto se deve succedere, succede.
0: Questa è 7080.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HPG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HPG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HPG.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
0: lexmcl.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
0: 37 70 88 70 80.
6: 7080.it ha sido el mejor descubrimiento del año. Quisiera compartir con todos el tema Call Me, The Sky. Salud y a tutti dal Chile.
0: Questa è 7080.it. Numero 5.

7080.italia. I grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia. Numero 4.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey Boomer!
1: Sì! Come fate a indovinare?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Siete su Top of the Pops, la chart dei 5 brani più forti e trasmessi in radio in questo mese del 1965. I 5 pezzi che dominano le classifiche sono Beach Boys, California Girls, Bob Dylan, Like a Rolling Stone, Miracles, Track of My Tears, Beatles, Help, James Brown, Papa's Got a Brand New Bag. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 9:59.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Cacchio, Cleveland, deve esserti costato un occhio. Cosa hai fatto? Hai venduto il tuo corpo alla scienza? No, perché sai, ci sto pensando anch'io.
2: Questa è 7080.it.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
6: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
6: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andate. E tornate vincitori, pronto?
6: Questa è 7080.it.

0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Un applauso al nuovo che avanza!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. La Germania ha scritto una pagina nuova della sua storia e anche di quella europea. Nel piccolo land della Sassonia-Anhalt, dove vive il 3% dei tedeschi, la gran parte della popolazione ha tradito la promessa fatta dopo il secondo dopoguerra, in cui era impensabile accettare il ritorno di un partito di estrema destra. A distanza di più di 80 anni, i tedeschi però hanno scelto Alternative für Deutschland, che si candida a governare una regione. Tappa Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky, che punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot, del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. La cronaca: passava ore a fissarla mentre lavorava e la pressava con continue richieste di appuntamenti per poterla corteggiare, nonostante ripetuti e inequivocabili rifiuti della ragazza. Non solo, era riuscito a procurarsi il suo numero di telefono per poi contattarla con utenze sempre diverse. Lo stalker, un ventenne originario della Guinea, è stato arrestato dalla polizia ferroviaria alla stazione Termini di Roma, dove la vittima lavorava. Siamo al calcio. La Fiorentina ha scelto Paolo Vanoli per prendere il posto di Fabio Grosso. Nella tarda serata di ieri la decisione di esonerare l'allenatore dopo 3 sconfitte in 3 gare, quella di richiamare Vanoli, che nella scorsa stagione era già arrivato a novembre per sostituire Pioli, portando poi la squadra viola alla salvezza. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Sì, ma questo che ha a che fare col déjà vu?
5: Il déjà vu è semplicemente una rapida occhiata dall'altra parte. Quasi tutti lo sperimentiamo. Sentiamo di essere già stati da qualche parte, perché in realtà non ci siamo stati. In un'altra realtà. È un altro percorso. La strada non intrapresa.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1982.
6: Una produzione K-Vox.
7: Settembre 1982 e nei negozi di dischi milanesi le novità non mancano. Loredana Bertè si prende la scena con la grinta di Non sono una signora, mentre dagli Stati Uniti i Survivor fanno correre Eye of the Tiger verso il successo mondiale. C'è anche l'irriverente Captain Sensible con What, mentre Carly Simon cambia atmosfera con il raffinato groove di Why. E dalla nuova scena britannica arrivano i Simple Minds di Jim Kerr con Glittering Prize, uno di quei dischi che annunciano chiaramente il suono degli anni 80, pop, rock, funk e nuove sonorità. 545 giri che in questo settembre meritano un posto sul piatto. Milano vende musica.

0: Radio80.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Andiamo, non è vero!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
4: Oh, sembra molto invitante!
5: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 70-80 ha riscoperto per te.

0: Dentifricio Mira e Saponetta Mira. La saponetta e il dentifricio Mira sono freschi, candidi, purissimi. Saponetta e dentifricio, due prodotti della linea Mira, con le figurine del famoso concorso Mira Lanza.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma che sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
4: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
7: Audio-video.
6: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Il tempo è uno strumento sul quale solo Dio sa suonare.

0: 7080.it. Il mood. Il mood degli anni 70 e 80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Questa per Rocky Balboa, se per voi va bene, da me.

0: Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Provare per credere.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Se mi sintonizzo qui,
3: non ti sto seguendo, brother.
2: Prevedo emozioni. 7080.it.
4: Allora, il mio consiglio è quello di essere meno boomer e più Gen Z.
2: Punto I.
3: Siamo bravi, no?
2: Punto I.
3: Bella, brother.

0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Io vorrei ascoltare la canzone di Nick Hayward, You're My World. Grazie, ciao.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Questa secondo te che cos'è?
2: È una trattoria.
1: E vicino alla trattoria cosa c'è?
2: Non so.
1: La cucina della trattoria. Vieni, vieni, Ravanello, che ti faccio vedere io. Non le puoi sapere queste cose, ci vogliono anni di marciapiede.
3: Una spaghetti a quattro.
1: Ciao Carmacina!
4: Uè, ciao Fosforo! Ti ho preparato le salsicce,
1: bene,
4: del prosciutto e delle uova.
1: Mille bastano, eh?
4: Sì, sì, va bene, grazie. Grazie,
1: caro. Sì.
2: Solo 1000 lire per tutta sta roba.
1: Sì, perché il cuoco frega il suo padrone e io frego il cuoco. Mica per niente mi chiamo Fosforo.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
5: Siete fantastici, mi accompagnate dappertutto, in macchina, a casa, quando accendo la TV.
6: Sulla rete 2 trasmetteremo a colori Super Gulp.
5: Quando sto facendo qualcosa vi ascolto.
7: Croce, com'è buono,
5: eh? Non so, siete mi accompagnate nella mia vita e nell'83 avevo 20 anni e queste musiche mi fanno ricordare tante bellissime cose. L'anno del militare, tutto, non so, mi piacerebbe ascoltare questa canzone Champ dei Van Halen. Grazie, siete fantastici, grazie di tutto e della musica che trasmettete. Ciao!

0: 3770 80 80.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Vorrei ascoltare Tanzan Bambolina di Alberto.
2: Allora, come si chiama?
3: Sto aspettando.
2: Cos'è che sta aspettando?
3: Che scriva.
2: Sono pronto. Come si chiama?
3: Camerini.
1: Camerini.

0: chiocciola@radio80.it.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Però chi è là? Sono Silvio per... Però se va Silvio Berlusconi, dicevo, davanti a Dio, secondo me non è che ci va così in mollaccione, eh? Perché devo dire, visto come risponde il giudice, insomma, è uno con una certa personalità, di un certo carattere, devo dire, eh? Secondo me si presenta proprio strafottente anche davanti a Dio, ma proprio là. Buongiorno, collega.
0: Questa è 7080.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
10: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
11: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
10: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
11: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
12: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
13: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
14: info@planetmedia.it.
13: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi

0: piace la nostra musica?
1: Quando sento la radio non resisto, ma viene un stupone, io da ballare, devo ballare.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io dico solo una cosa, che quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto: ma suor Dalisumo, cosa fa?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Al via il nuovo anno scolastico. Oggi tornano sui banchi gli alunni della provincia autonoma di Bolzano. Giovedì 10 settembre la campanella suonerà anche in Veneto, nella provincia autonoma di Trento e in Valle d'Aosta. Poi lunedì 14 settembre Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise e Piemonte d'Umbria. Martedì 15 Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Il 16 studenti di Abruzzo, Basilicata e Sardegna, ultimi i ragazzi pugliesi il 17. E di 11 morti e 5 feriti il bilancio di un raid israeliano che durante la notte ha colpito e distrutto un edificio residenziale di 3 piani a Kfar Rehman, nel distretto di Nabatieh, nel sud del Libano. 3 morti anche dei bambini, tra cui un neonato di 2 mesi. Sempre più drammatico il bilancio delle vittime dall'inizio dell'offensiva dell'IDF. Dal 2 marzo almeno 4.362 le persone uccise. In Messico esplode il materiale pirotecnico alla festa patronale, almeno 10 morti e 64 feriti. La deflagrazione è avvenuta nella comunità di Santa Maria Cancesda. In India invece almeno 6 persone sono morte e diverse altre sono rimaste intrappolate sotto le macerie dopo il crollo di un edificio a Nuova Delhi. La polizia e le squadre di soccorso stanno ancora rimuovendo le macerie. La seconda settimana di settembre inizia con lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. La mobilitazione scatta alle 21.18 di questa sera e termina alle 21 di martedì 8 settembre, con possibili disagi per i treni regionali intercity e alta velocità. Al centro della protesta, sicurezza sul lavoro, tutela del servizio pubblico e salvaguardia dell'occupazione. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo.

0: Lualdi.
1: Vedremo mai contemporaneamente il passato e il futuro, l'inizio e la fine, l'intero universo in un singolo istante? Troveremmo finalmente le risposte ai quesiti più profondi. Che cos'è l'uomo? Da dove proviene? Che cosa lo muove? Qual è il suo scopo?
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980.
1: Una produzione K-Vox.
2: Un altro mio compagno di scuola, sai, ha insistito tanto.
3: Sì, perché invece io ho insistito poco.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Società Italiana per la tutela della voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.

0: Delta.it.
1: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
2: Benvenuti a Neverland, un'isola che ogni giorno riesce a mostrare un volto diverso. La passeggiata di oggi inizia lungo una scalinata scavata nella roccia che scende dolcemente verso una piccola insenatura. L'acqua è calma. Centinaia di pesci nuotano sereni. Il mare riflette il cielo e il rumore delle onde accompagna ogni passo. Seduto sul muretto che guarda la baia, incontro Ed Gagliardi. È un luogo raccolto, perfetto per fermarsi qualche minuto e lasciare che sia la musica a prendere il largo. Scopriamo quale brano ha scelto per noi.
1: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Riprendo il cammino e, superata la collina, mi ritrovo in un piccolo paese affacciato sul mare. Le case sono tutte bianche, con porte e finestre colorate, e al centro c'è una piazza lastricata dove è stato allestito un palco in legno. Gli abitanti passeggiano tranquilli, altri aspettano semplicemente che la musica cominci. Proprio vicino al palco incontro Tommy DeVito. L'atmosfera è quella delle grandi serate d'estate, quando basta una canzone per riunire tutti. Vediamo quale sorpresa ci riserva.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il percorso continua fino a una lunga passerella costruita sopra una laguna, dove il mare entra lentamente tra piccoli isolotti di sabbia. Il vento muove l'acqua creando riflessi che cambiano a ogni istante. Alla fine del pontile mi aspetta John Barbata, in uno degli angoli più tranquilli di Neverland, dove il ritmo sembra nascere naturalmente insieme al rumore del mare. È arrivato il momento di ascoltare la sua proposta.
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il sole scende lentamente verso l'orizzonte e la luce diventa sempre più calda. Le case bianche del piccolo borgo si tingono d'oro. Il mare si accende di mille riflessi e Neverland si prepara a vivere un'altra serata di musica. La nostra passeggiata finisce qui. Ci ritroviamo presto per scoprire un nuovo angolo dell'isola e un'altra canzone pronta a sorprenderci.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. La vivi. Hang in there, baby.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Rieccoci con Top of the Pops, l'elenco dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi dalle radio in questo mese del 1973. Le 5 hits sono Rolling Stone, Angie, America, Muskrat Love, Eumir Deodato, Rhapsody in Blue, Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, Earth, Wind and Fire, Evil. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Mi viene da piangere sentire queste cose.

0: 8080.it.
1: Sono le 12 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sergente, manette!
4: Lei è un fenomeno, ispettore. Non sbaglia mai.
3: Non è esatto. Anch'io ho commesso un errore. Non ho mai usato la brillantina Linetti.
0: Questa è 7080.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it 7080.it

0: Ti piace la nostra musica?
1: Di che si tratta?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ci puoi giurare, amico.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. È indagato per omicidio stradale Marco Nicoletti, il pilota nisseno della Peugeot 308 TCR numero 54, che ieri, durante la 68esima cronoscalata Trapani-Monte Erice, è uscita di strada provocando la morte di 2 giovani spettatori, Giuseppe Bisconti e Carol Greco. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta e disposto anche gli esami tossicologici sul pilota, rimasto ferito in modo non grave. Gravemente ferito invece il commissario di gara Mario Marchese. Medio Oriente, una media di 10 navi mercantili al giorno ha attraversato da venerdì lo stretto di Hormuz, il numero più basso da maggio. Nessuna super petroliera ha invece lasciato lo stretto da mercoledì, nonostante le dichiarazioni di Trump. Dal 6 luglio si sono verificati 27 incidenti con proiettili che hanno danneggiato le navi e le aree circostanti. Tappa a Kiev per gli inviati di Trump dopo l'incontro al Cremlino con Putin, ma la pace resta un miraggio. Servirà che tutti facciano compromessi, dice Witkoff dopo i colloqui con Zelensky, che punta ad una pace dignitosa, ma parla anche di Patriot e del pacchetto che servirà a Kiev per superare l'inverno se la guerra dovesse continuare. Firenze ha ricordato con una fiaccolata Lorena Isheri. Una folla commossa e composta si è radunata ieri sera sotto casa della 45enne, uccisa giovedì scorso sul viadotto della A1 a Barberino del Mugello dall'ex fidanzato Federico Vella. Siamo allo sport. Impresa sfiorata per le ragazze del basket ai mondiali di Berlino. Gli Stati Uniti vincono 55-52 nonostante una prestazione super delle azzurre. La buona notizia è che questa sera alle 20:45 contro la Cina le ragazze di Capobianco possono giocarsi almeno uno spareggio per andare ai quarti di finale. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: La triquetra. Un terzo mondo.
6: Nel quale è stato commesso un unico errore. Thanos, nel mondo di origine, come te ha perso qualcuno. Come te ha cercato di riportarlo dall'aldilà. E invece ha provocato una scissione e ha creato i nostri 2 mondi.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
8: The Disco Action.
7: Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Lo so che è bello, ma per me è troppo. Una macchina sportiva così, no, per carità, sei scherzano.
1: No, non dica così. Lei che lavoro fa?
0: Ho una fabbrichetta di scarpe, ma sa, un calzaturificio qui alle porte di Varese.
1: Ho capito.
0: Niente di...
1: E quanti operai ha?
0: 390, ecco.
1: Ah, pensi, questa mattina è venuto un signore che a 100 operai la voleva comprare e non gliel'ho venduta. Questi sono motori che vanno bene dai 270 ai 300 operai in su.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080.
6: 7080.
5: Oppure
6: Hey Siri.
5: Metti 7080.
6: Metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
7: Ehi 7080, ciao, come state?
1: Sì, abbastanza.
7: Ciao.
1: Le piacerebbe ripetere, scusi?
7: Ciao.
2: Questa è 7080.it.
8: The Disco Action.
9: 10 super hit disco lungo 10 anni. Numero 5.

0: Radio.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
3: Di musica e dell'incredibile destino di Pretty Little Baby di Connie Francis. Un brano inciso nel 1962, mai pubblicizzato come singolo, esploso improvvisamente in popolarità oltre 60 anni dopo grazie a TikTok, riportando a notorietà l'artista di origini italiane pochi mesi prima della sua scomparsa avvenuta il 16 luglio 2025.

La traccia è stata utilizzata ogni giorno in oltre 600.000 video su TikTok, accumulando oltre 10 miliardi di visualizzazioni in poche settimane, anche grazie ad artisti che hanno creato clip con il brano, dando ulteriore impulso alla viralità. Valori rilevanti anche sulle piattaforme streaming, da 17.000 ascolti settimanali nell'aprile 2025 e oltre 4 milioni a maggio negli Stati Uniti.

Connie Francis, riconosciuta come prima regina del rock and roll, incredula e commossa, aveva dichiarato qualche mese prima della sua scomparsa: non me la ricordavo neanche. Pensare che una canzone che ho registrato 63 anni fa toccasse milioni di cuori è straordinario. Il brano, inciso durante una maratona di registrazioni del 1961 ed inserito come lato B nell'album Connie Francis Sings Second Hand Love, era rimasto una deep cut sconosciuta. No.

0: disabile ha sfruttato l'onda virale pubblicando la raccolta Pretty Little Baby International Version con versioni registrate in francese, tedesco, italiano, spagnolo, giapponese e svedese, alcune mai disponibili in streaming prima d'ora. Nata Concetta Rosa Maria Franconero nel 1937 da una famiglia di origini italiane, Francis ha venduto oltre 200 milioni di dischi ed è stata la prima donna a raggiungere il numero 1 nella classifica Billboard Hot 100 con Everybody's Somebody's Fool. Nonostante il successo degli anni 50 e 60 con hit come Stupid Cupid, incisa anche da Neil Sedaka nello stesso periodo, e Who's Sorry Now, questo ritorno inatteso a livello globale con un brano minore la conferma come un'icona musicale senza tempo, tributandole un bis proprio pochi mesi prima della sua scomparsa.
1: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
2: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità audio. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: E ben ritrovati su Top of the Pops, l'elenco dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1974. Le 5 super hit sono Beach Boys Surfing USA, Lynyrd Skynyrd Sweet Home Alabama, George McCree Rock Your Baby, America Tin Man, Rubettes Sugar Baby Love. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 13 e 3 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Noi andavamo in due sul sellino del ciao, praticamente in bilico su un tanga. E se non avevi il motorino, andavi con l'autobus, se ti mandavano. Mia madre mi ci mandava, poi mi seguiva con la panda.
1: Questa è 7080.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
6: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
7: 37 70 88 70 80.
6: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Ancora a sottolineare tutto.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Nonno, sai qual è il tuo problema?
2: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Secondo il Chief Independent, il presidente americano Trump avrà oggi una conversazione telefonica con il presidente russo Putin e con il presidente ucraino Zelensky dopo il rientro dei suoi inviati Witkoff e Kushner da Kiev. In Germania, alle elezioni in Sassonia vince l'AfD ma senza maggioranza, esulta Mosca. La storica vittoria umilia l'arroganza, la ristrettezza mentale, il bellicismo, l'inettitudine e l'ipocrisia della screditata coalizione di governo tedesca, scrive in un post su X Kirill Dmitriev, inviato speciale del presidente Putin. Folla a Belgrado per i funerali di Ratko Mladic, condannato per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90. In Bosnia Erzegovina, dove l'apologia di criminali di guerra è un reato penale, in 7 giorni sono state presentate 76.000 denunce contro persone che pubblicamente hanno esaltato Mladic. È indagato per omicidio stradale Marco Nicoletti, il pilota nisseno della Peugeot 308 TCR numero 54, che ieri, durante la 68esima cronoscalata tra Trapani Monte Erice, è uscita di strada provocando la morte di 2 giovani spettatori, Giuseppe Bisconti e Carol Greco. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta e disposto anche gli esami tossicologici sul pilota, rimasto ferito in modo non grave. Gravemente ferito invece il commissario di gara Mario Marchese. Il tennis, lunedì dedicato agli ottavi di finale della parte alta del tabellone degli US Open, riflettori puntati su Zverev Dardari, remake della sfida di maggio a Roma. Nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno superato invece Gilles e Verbic 6-3, 6-4. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile e soleggiato al mattino. Nel pomeriggio sarà possibile qualche rovescio temporale su Alpi, Prealpi e Pedemontana. Temperature stazionarie con massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sull'Appennino con qualche rovescio su quello toscano. Temperature stabili con massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, tempo stabile e soleggiato con cielo sereno, al più poco nuvoloso nel pomeriggio in Appennino. Temperature stabili con massime tra 32 e 37 gradi.
6: Lei chi è? Una specie di mago?
7: Chi? Io? No, scherza.
8: Senta, prima che lei svenga, devo precisarle che io non mi chiamo Ross e che non ero diretto a Boston. Sono stato mandato come una specie di avanscoperta.
9: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel

0: Tempo mentre sogni. In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Hey boomer.
1: Vai a fare
0: gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
1: Ma prenditi 2 settimane di vacanza, te le meriti. Secondo me puoi arrivare fino al TFR, figlio.
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Andiamo in Liguria oggi, esattamente a Varazze, con Guido, che ha stilato questa sua classifica in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, quindi questi brani tra gli anni 70 e 80 di musica italiana. La sua numero 10 è questa, Adriano Celentano.
2: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Iniziamo con questo brano del 78, Ti avrò, di Adriano Celentano, al numero 9 Enzo Carella con Malamore, Bimba se sapessi Sergio Caputo al numero 8, Guido al numero 7 ha messo questa canzone di Alberto.

10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Siamo arrivati al numero 7 con Albano e questo pezzo che si intitola Nel Sole. Al numero 6 ascoltiamo anche questa di Drupi,

grande successo di Drupi, Regalami un sorriso, oggi l'abbiamo trovato al numero 6. Questa è la classifica di Guido Di Varazze, che continua al numero 5, Claudio Baglioni, Strada facendo.

0: Questa è la numero 4. Al numero 3 Adriano Pappalardo con Voglio Lei. Guido al numero 2 ha messo La Canzone di Marinella, un pezzo di Fabrizio De André che noi ascoltiamo.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: sé.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Abbiamo ascoltato la numero 2 di Guido. Manca solo un brano, è la numero 1.
2: Questa è 7080.it.
3: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Nelle sue scelte musicali, Guido Di Varazzi ha scelto di mettere al numero uno Eros Ramazzotti con Nuovi Eroi. Anche per oggi è tutto, aspetto le vostre classifiche e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Mia figlia è una ragazza bella, vado a prenderla tutti i giorni a scuola. Essendo un papà geloso, l'altro giorno in macchina le ho detto: amore,
4: ti prego, dimmi la verità, c'è qualcuno che ti gira intorno?
3: Sì, papà, ho un amico.
4: Come si chiama questa grandissima testa di cazzo?
3: Mi dice Pollo. Io, che nome è Pollo? Tra l'altro stasera verrà a mangiare la pizza da noi. Io ho detto, pizza e pollo. Lo aspetto fuori dall'ascensore, esce uno tutto magrolino col cappello tirato indietro, mi guarda e fa: allora Pucci, bella di zio. Io ho detto: ascolta un attimo, Chicken, ascolta un attimo. Cerca di comportarti bene, se no ti faccio diventare un nugget.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
7: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
7: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
10: 70-80, sono ancora Marco della provincia di Lodi. Dai, mettete su un bel London Calling dei Clash, che qua è arrivato il momento di scuotere questi poveretti italiani qua che non hanno nient'altro che il pallone e questa vita noiosa. Dai, mettete sui Clash London Calling. Ciao, grandi 70.

0: Mix Compilation.
1: 10 ore di top alla carta.
2: 7 settembre 1985. Partiamo anche oggi con i nostri 10 over the top alla carte. Comincia la Wix Compilation, la classifica di 7080.it, e comincia dal numero 10 oggi della nostra classifica, occupato da Maria Vidal. Questa è Body Rock.

Body Rock, Maria Vidal, la decima posizione di oggi è per questa canzone, 7 settembre 1985, numero 9 della nostra Wix compilation per gli Opus con Live is Life. Ottava posizione per gli Eurythmics che andiamo subito ad ascoltare, questa è There Must Be an Angel. The Wix

There Must Be an Angel erano gli Eurythmics ottavi sulle frequenze di 7080.it all'interno del nostro appuntamento Weeks Compilation, la nostra classifica dei 10 singoli più forti di questa settimana. Classifica che vede al numero 7 Stevie Wonder con Part-Time Lover. Davanti a lui, in sesta posizione, White Wedding. Su 7080.it ascoltiamo

White Wedding, Billy Idol, questa la numero 6 di oggi, 7 settembre 1985. Davanti a lui, al numero 5, i Dire Straits con Money for Nothing. La quarta posizione è invece per Princess con Say I'm Your Number One. Il terzo posto di oggi della nostra classifica è invece occupato da Madonna. Noi la ascoltiamo con Into the Groove.

Into the Groove, questa era Madonna al numero 3 della Weeks Compilation del 7 settembre 1985. Davanti a lei, in seconda posizione, i Cars con Drive. E anche oggi siamo pronti a svelare e ascoltare la numero 1 della nostra Weeks Compilation. Ma prima rivediamo tutte le posizioni di questa classifica, dalla decima alla seconda. Body Rock, Maria Vidal, decimo posto. Numero 9 per gli Opus con Life is Life. There Must Be an Angel, al numero 8 abbiamo ascoltato gli Eurythmics. Davanti a loro, al settimo posto, Stevie Wonder, Part-Time Lover. White Wedding, numero 6 per Billy Idol. Quinta posizione per i Dire Straits, Money for Nothing. Al quarto posto abbiamo invece Say I'm Your Number One, Princess. Madonna occupa la posizione numero 3 con Into the Groove, mentre la medaglia d'argento va ai Cars con Drive. E in cima alla nostra classifica, la Weeks Compilation, oggi 7 settembre 1985, troviamo Kate Bush, che andiamo ad ascoltare con Running Up That Hill.

0: Kate Bush prima su 7080.it all'interno di Wix Compilation nell'appuntamento del 7 settembre 1985. Con questa canzone si chiude qui la puntata odierna dei 10 Over the Top alla carte. Noi torniamo domani con una nuova classifica sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 Over the Top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it presenta Top of the Pops,
3: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
0: Benvenuti a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1987. I 5 artisti più in voga sono Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You, Los Lobos, La Bamba, Dennis Wilson, Mary's Prayer, Fleetwood Mac, Little Lies, Susan Vega, Luca. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 14.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Papà, ti sfido!
5: Quante emozioni con il sistema Polysteel Professional! Vai con il turbo!
4: Ho vinto!
6: Questa è 7080.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Ma che sta facendo?
9: Sto smontando l'insegna, no?
8: Ma è mia!
9: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
10: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
11: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
12: lexmcl.it. Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
13: Audio-video.
14: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: nostra musica?
1: Ma va a lavorare, coglione.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Dai, facciamo sta giarganata qua.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Tragedia sfiorata a Roma nella centralissima via Cola di Rienzo, crollato il solaio di una palazzina in ristrutturazione. Nell'edificio presente anche un negozio, salvati 2 dipendenti e 2 clienti che stanno bene. Non risulta al momento che ci siano altre persone coinvolte, ma i vigili del fuoco continuano ad operare per averne la certezza. Il Cremlino non ha ancora informazioni sull'esito dei contatti tra i negoziatori americani Steve Witkoff e Jared Kushner e i vertici ucraini. Intanto Mosca vede come una minaccia il dispiegamento di nuovi sistemi missilistici e di artiglieria in Norvegia e quindi dovrà adottare ulteriori misure per garantire la propria sicurezza. In Germania, in una tornata elettorale con un'affluenza record dell'80%, l'ultradestra in Sassonia ottiene quasi il 44% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. Tremano l'Unione Europea e la Cancelleria a Berlino. In Italia la maggioranza si spacca, Salvini brinda così come Vannacci. Tajani parla invece di pessima notizia. Allarme tra le opposizioni, l'Europa è a rischio. Dopo l'ennesima ondata di caldo, da metà settimana è atteso su tutta l'Italia un netto calo delle temperature che dovrebbero tornare nelle medie stagionali. L'attenuazione del caldo comincia tra domani e mercoledì a partire dal nord e dalle zone interne della centro-sud e arriva su tutta la penisola per la vasta area

0: tutti noi della Terra. Ma questo è il passato, poiché ora ci attende una sfida ancora più difficile.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Cartellino rosso, espulsione!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Domani trovare sostituto da mandare in campo.

0: E chi si ammalava più? Non era possibile! Tutt'al più ti potevi sfracassare un ginocchio, ma bastava metterci sopra il mercurio cromo. Chi se lo ricorda? Il mercurio cromo? Quel disinfettante rosso acceso che pareva che ti eri scommato di sangue. Quando tornavi a casa dovevi stare attento a nasconderlo, sennò tua mamma ti dava pure il resto appresso. Che hai fatto? Che hai fatto?
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it. I due programmi che mi tenevano attaccati alla televisione erano Goldrake e Giochi senza frontiere.
6: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
8: The New Wave Collection. New Wave Collection.
9: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
10: Una produzione K-Vox.
11: Nuovo appuntamento per New Wave Collection. Mr. Mister tra le canzoni che ascolteremo oggi con Broken Wings, I Cure di Robert Smith con Let's Go to Bed, Howard Jones, No One is to Blame, I Police con Spirits in the Material World, Spandau Ballet con Be Free with Your Love e ancora la nuova band di Jimmy Somerville, Bronski Beat con Eat the Perfect Beat.

0: Alessia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: E rieccoci, appuntamento con Top of the Pops, dove vi presentiamo i 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1981. I 5 chart makers sono Diana Ross e Lionel Richie, Endless Love, Rolling Stones, Start Me Up, Moody Blues, The Voice, Daryl Hall and John Oates, Private Eyes, Al Jarreau, We're in This Love Together. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Ehi, boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: E sti cazzi!

0: radio80.it.
1: Sono le 15 e due minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: La ferma a tutte le stazioni finché non arriviamo al capolinea.
4: Senta, Mascalzone, queste stazioni le faccia fare a sua sorella, le faccia fare.
5: Certo.
6: A sua sorella?
5: Sì. Forse
3: anche una sorella?
4: Come?
3: Ma porti anche quella che è tutta grazia di Dio, che si diamo dentro di spatola anche la sorellina. La facciamo diventare biondina anche lei.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80 70 80. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 70.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Se no mi vengono giù tutti gli inquilini del piano di sopra.
2: Mi è capitato anche a me quella roba qui.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema: 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere per il

0: Sono inoltre 350.000 per le strade di Belgrado a rendere omaggio alla salma di Ratko Mladic, l'ex generale serbo noto come Boja di Srebrenica, è morto in carcere mentre stava scontando l'ergastolo per crimini di guerra e per il genocidio dei bosniaci musulmani. L'INGV Etneo ha emesso un nuovo comunicato Vona, innalzando a rosso il codice colore per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell'Etna, emissione che è costantemente monitorata. Transmontana, inchiesta sul rogo di Capodanno, la schiuma fonoassorbente del Constellation poteva prendere fuoco e qualcuno all'interno del comune lo sapeva, lo aveva anche messo per iscritto ben prima della strage, e quanto emerge da un'email rimasta finora fuori dagli atti. Il calcio, la Fiorentina ha scelto Paolo Vanoli, che è già arrivato al Viola Park per prendere il posto di Fabio Grosso sulla panchina della Viola. La decisione di esonerare l'allenatore palermitano è arrivata ieri in tarda serata. Vanoli, già nella scorsa stagione, aveva salvato dalla retrocessione la Fiorentina. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Questo è un posto per gente pazza. Non parlo di te, magari tu sei, che ne so, sei veramente schizzato cronico.
3: L'esercito delle 12 scimmie ha diffuso il virus.
2: Scimmie.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Beh, signori, cosa fate? Prego, non si appoggia alla scultura.
2: No, guardi, la mia signora si è appoggiata al muro, non c'era la scultura.
1: Ma se questa è la scultura, se questa è l'opera. Prego, su, non sostino, su, andè, porti via sto cappello, sto libro.
0: Questa è 7080.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
0: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
6: Ah, vi ho scoperto attraverso la televisione e poi ho scaricato l'app sul cellulare che ascolto volentieri quando posso.
7: Wow, non so da dove cominciare.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: Gli uomini, per essere liberi, è necessario prima di tutto che siano liberati dall'incubo del bisogno.

0: 70 80.it. 70 80.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 70 80.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 70 80.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, anni 70-80, sono Gabri dalla provincia di Bergamo. Che dire, siete stupendi. Oltre alla musica top, i meravigliosi aneddoti dei nostri anni più belli. Volevo richiedere, ascoltare e far ascoltare tutti gli amici di 70-80 una canzone stupenda dell'85, Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, quanto mai attuale. Tutti vogliono comandare il mondo. Vi prego, continuate così, siete grandi. Ciao a tutti.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Salve, mi piace molto la musica degli anni 80. Vorrei ascoltare Pet Shop Boys, It's a Sin. Sono Maria da Carrara.

0: Metti 70-80, 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sono Vincent di Albanella, in provincia di Salerno. Vuoi ascoltare Elena Morales? Olé, olé.
2: Purtroppo è degli anni 90.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Questa è 7080.it. 1969. I ragazzi scoprono i voli pindarici con le avventure del ribelle Ciuffettino, simbolo dell'anticonformismo di fine anni 60. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sono Corse News, sono di Firenze. Volevo sapere se potevate mettere di Robin Big Gis, Davy Gis, Massachusetts.
2: Buona Ugo!

0: 70 80, per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno 70 80, sono Francesco, vi ascolto da Venezia Mestre. Mi piacerebbe risentire una canzone di Deborah Harry che si chiama Let Me Trouble, che mi ricorda i miei pomeriggi in discoteca degli anni 80 al Golden di Treviso, che non esiste più da un sacco di anni. Buon pomeriggio, ciao a tutti, ciao.

0: www.radio2080.it.
1: Sono le 15 e 59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E per la vostra estate calda?
4: Francamente, il fresco da godere insieme.
5: Questa è 7080.it.
6: Newslinet.it.
7: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
6: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi metti 7080 oppure
10: Hey Siri,
9: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
5: Questa è 7080.it.

0: 7080.it, il portale vintage più indicizzato d'Italia.
1: Più indicizzato d'Italia.
0: Ogni giorno un nuovo ricordo da sbloccare. 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Elezioni in Germania, l'ultradestra ottiene quasi il 44%, l'SPD si ferma al 9%, la CDU di Merz crolla, il suo leader dichiara: abbiamo una costituzione forte, disponiamo di tutti gli strumenti per difenderla contro un governo regionale di estrema destra. 11 persone sono morte nei raid israeliani lanciati nella notte su un villaggio del Libano meridionale, lo riporta l'agenzia nazionale libanese, dopo che già ieri gli attacchi avevano causato 7 morti nonostante il cessate il fuoco in corso. È indagato per omicidio stradale Marco Nicoletti, il pilota nisseno della Peugeot 308 TCR numero 54, che ieri, durante la 68esima cronoscalata Trapani-Monte Erice, è uscita di strada provocando la morte di 2 giovani spettatori. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta e disposto anche gli esami tossicologici sul pilota, rimasto ferito in modo non grave. Possibili disagi per i pendolari in tutta Italia dalle 21.18 di oggi alle 21 di domani. È infatti indetto uno sciopero nazionale che coinvolge personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Per e Trenord, a eccezione del personale mobile di Trenitalia, delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. L'estate 2026 è stata la più calda in Italia dal 1950 e ha battuto quella del 2003, finora considerata un record. Lo indica l'Istituto per la Bioeconomia del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha analizzato le temperature registrate dal 1950 in banca dati. È tutto, più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
6: Una produzione K-Vox.
5: Numero 2.

0: Allora, la vuoi vedere o no?
1: È registrata.
0: Certo, guarda.
1: Ma come hai fatto a registrarla se eri a Monte Carlo anche tu?
0: Facile, ci pensa Philips. Basta programmarlo prima.
2: Videoregistratore Philips. Visione perfetta. Anche nella ricerca veloce, nel fermo d'immagine, nella funzione moviola. Videoregistratore Philips. Ci pensa lui. A tutto.
3: Colore sempre vivo. Philips.
4: Questa è 7080.it.
5: Ma dov'è finito il gelato?
6: È sparito insieme ai clienti al nome della mia gelateria.
5: Come sarebbe a dire?
6: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
9: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
10: 37 70 88 70 80.
11: Radio7080.it, sono Elisabetta dalla provincia di Como e vi dico che siete grandissimi, mi tenete tantissima compagnia durante il giorno, anche

0: Il numero perfetto, un artista in tre brani.
1: L'appuntamento di oggi de Il numero perfetto ci porta nel New Jersey dei primi anni 60, dove incontriamo un gruppo R&B funk che di lì a qualche anno avrebbe fatto la storia della disco music, i Kool & the Gang. I membri principali del gruppo sono fratelli Robert Bell, conosciuto come Kool, da qui il nome della formazione, e Ronald Bell. Il padre dei fratelli Bell era il manager del noto jazzista Thelonious Monk. Infatti, i due fratelli iniziano con un gruppo chiamato Jetsiax, il cui nome cambia nel 1969 con l'album d'esordio Kool & the Gang, appunto. 10 anni dopo esce Celebrate. L'album contiene Celebration, singolo di maggior successo dei Kool & the Gang, unica numero 1 in America del gruppo. Dunque da Celebrate del 1980 i Kool & the Gang

Celebration, i Kool & the Gang. Dal 1980 l'album era Celebrate. I Kool & the Gang che sono i protagonisti di oggi de Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. L'anno successivo, nel 1981, esce un altro album, Something Special. Da qui viene estratto un singolo che si conferma un altro successo da più di 1 milione di copie. Una di quelle canzoni che infiammano le piste da ballo e che diventa subito un classico della disco music. I Kool & the Gang, da Something Special con Get Down On It.

0: Get Down On It, la disco music dei Kool & The Gang, Something Special era l'album. Questa era anche la seconda delle tre canzoni di questo artista del nostro appuntamento de Il Numero Perfetto. Pochi anni dopo, nel 1984, i Kool & The Gang arrivano in classifica con un altro album pieno di successi pop disco. Il titolo è Emergency. Nella tracklist è presente un altro grande classico della band, Fresh.
1: Il Numero Perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

0: Fresh coi Cool and the Gang da Emergency del 1984. Questa era la terza delle tre canzoni dell'artista di oggi de Il Numero Perfetto. Con questa canzone dunque chiudiamo qui il nostro appuntamento. Torniamo domani con altre tre canzoni, un altro artista, sempre su 7080.it.
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Gli altri suonano successi, noi. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Ma da quando?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Sentiamo un velo di pietoso silenzio sulle sofferenze di quei poveri ragazzi.

0: Hey boomer,
1: ti parlo in questo modo di fronte a mio figlio, fanculo, te e la tua famiglia.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Tu sei solo chiacchiere e distintivo, tu in mano non hai niente, tu non hai niente, non hai niente, sei solo un povero stronzo.
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Salve a tutti da Top of the Pops, la chart dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1979. I 5 dominatori sono Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down, Neck, My Sharona, Commodores, Ceylon, Supertramp, Goodbye Stranger, Sniffing the Tears, Driver's Seat. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 17 e 2 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Potrai acquistare questo soggiorno che ti sarà consegnato gratuitamente in tutta Italia, isole comprese, a solo 1.450.000.
2: Questa è 7080.it.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
10: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
11: newslinet.it.
12: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
11: newslinet.it.
12: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
13: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
14: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
15: Vogliamo andare?
14: 37 70 88 70 80.
16: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
14: Metti 70-80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Guardi, allora io le dico una cosa, io l'aspetto fuori dalla società e le spacco la faccia.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Io mi scuso per il modo dell'espressione, scusi, arrivederci.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente americano Trump potrebbe sentire oggi gli omologhi Putin e Zelensky dopo i colloqui a Mosca e a Kiev dei due presidenti con gli inviati americani Witkoff e Kushner. I colloqui sono stati definiti importanti e costruttivi, mentre permangono nodi da sciogliere sia per Mosca che per Kiev. Elezioni in Germania: in una tornata con un'affluenza record dell'80%, l'ultradestra ottiene quasi il 44% e ora sogna di governare un land tedesco per la prima volta dal dopoguerra. La CDU di Merz crolla, l'SPD si ferma al 9%. I carabinieri di Roma Ostia sono impegnati nell'esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale Capitolino nei confronti di 5 persone indagate per sequestro di persona, scopo di estorsione, lesioni aggravate e violenza privata. Le indagini a seguito di un'aggressione con sequestro di un 30enne ritenuto aderente a un gruppo criminale dedito allo spaccio di droga a Torbella Monaca. L'osservatorio etneo dell'INGV ha emesso un nuovo comunicato Vona innalzando a rosso il codice colore per l'aviazione dopo l'emissione di cenere vulcanica dai crateri sommitali dell'Etna. Si attendono le valutazioni sull'impatto sullo spazio aereo dell'aeroporto di Catania Fontanarossa. Tennis: si completa oggi il quadro dei quarti di finale agli US Open per gli italiani e grande attesa per il match della notte italiana tra Dardari e Zverev. L'italo argentino, ultimo azzurro rimasto in tabellone a Flushing Meadows, giocherà per la prima volta agli ottavi di finale nello Slam newyorkese. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Dottore, gli alieni ci stanno attaccando! Dobbiamo ritornare al 21° secolo!
6: Ora non possiamo entrare nella macchina del tempo.
5: Ma dobbiamo ritornare!

Il destino non si cerca, si incontra ad ogni curva. E tu stai viaggiando con 7080.it. Easy Rider.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta.
1: Una produzione K-Vox.
0: Su Google scrivi solo 7080.

0: siamo quelle del tempo delle mele, quelle che da adolescenti si infilavano i calzini nel reggiseno, oppure se lo schiacciavano nelle canotte sportive. Se era grande lo volevi piccolo, se era piccolo lo volevi grande, se cresceva presto ti vergognavi, che grezza, se cresceva tardi eri invidiosa, che culo.
1: Questa è 7080.it.
2: Sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
4: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
7: Ciao, sono Gianni di Cinesello Bassamo, croce di Milano. Siete un canale stupendo, perché vi ho scoperto da poco su Digitale Terrestre e siete... cioè, mi ricordate tante cose. E niente, grazie, se mettete in onda mi fa piacere, vi ringrazio, ciao.
8: Comandi, dottore.
1: Questa è 7080.it. Ti piace la nostra musica?
9: Ci puoi giurare, amico.
1: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
10: Di che si tratta?

baciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata. Mi sembrava pelle andata, ma baciato, l'ho baciata. A un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino su di fatta. Ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

0: Hey Boomer!
1: Bravo, bravo, continuiamo a ragionare per luoghi comuni. Bravo.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E certo, una storia triste la tua.
0: 7080.it presenta Top of the Pops,
3: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
4: Tutti sintonizzati su Top of the Pops per ascoltare i 5 brani più ascoltati in questo mese del 1964. Le 5 hits sono Animals, The House of the Rising Sun, Roy Orbison, Pretty Woman, Martha and the Vandellas, Dancing in the Street, Beatles, A Hard Day's Night, Supremes, Where Did Our Love Go? Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 17:59.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: E i giovani non hanno bisogno di prediche. I giovani hanno bisogno, da parte degli anziani, di esempi di onestà, di coerenza e di altruismo.
0: Questa è 7080.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
1: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
0: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
2: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 70

0: Vuoi richiedere un brano musicale a 7080.it?
1: Telefono.
0: Manda un vocale al numero 37 70 88 70 80.
2: Non ho capito l'ultima parola.
0: 37 70 88 70 80. Lo ascolterai negli appuntamenti quotidiani delle 10.30, 15.30 e 19.30.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
4: 7080 News.
5: Bentrovati dalla redazione. Walter Lavitola ha chiesto i domiciliari e davanti al reesame ha ribadito d'aver organizzato l'attentato a Sigfrido Ranucci per proteggerlo da un altro possibile attacco. La difesa sostiene che l'idea della bomba sarebbe stata di Gomez e contesta anche il movente politico ipotizzato dalla procura. Sarebbe stata la mancanza di interventi chirurgici e protocolli di chemioterapia a causare il decesso di Francesco Giannello, il ragazzo vicentino di 14 anni morto di tumore nel gennaio 2024. I genitori avevano deciso di combattere la malattia con il metodo Hammer. Lo affermano i periti incaricati dalla Corte d'Assise di Vicenza nell'ambito del processo a carico dei genitori del giovane accusati di omicidio volontario con dolo eventuale. Nel quartiere Prati di Roma questa mattina è crollato il solaio in un negozio in via Cola di Rienzo, poco distante da Piazza Risorgimento. 4 persone sono state estratte vive in buone condizioni dalle macerie provocate dal crollo. L'edificio era in ristrutturazione. Da metà settimana è atteso su tutta l'Italia un netto calo delle temperature. L'attenuazione comincia tra domani e mercoledì a partire dal nord e dalle zone interne del centro-sud e arriva su tutta la penisola. Dopo la grande prova contro Team USA, perdendo solo nel finale, l'Italbasket femminile si gioca il secondo posto nel gruppo D dei mondiali di Berlino contro la Cina, con entrambe le squadre già sicure di prendere parte agli spareggi per avanzare ai quarti di finale. Palla 2 alle 20.45. È tutto, a più tardi.
4: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, soleggiato in giornata con pochi disturbi diurni sui monti. Peggiora verso sera sulle Alpi con rovesce temporali anche forti nella notte. Temperature stazionarie massime tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, locale variabilità diurna sull'Appennino con qualche rovescio temporale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato. Soleggiato con cielo sereno, qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano sui monti. Temperature stabili, massime tra 32 e 37 gradi.
7: La nostra tecnologia è conosciuta da coloro che hanno delle trasmittenti abbastanza utenti da raggiungere il tuo stato conscio e la tua consapevolezza. Ma questo non è un sogno, tu vedi quello che succede realmente.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: 7080.it. 7080.it.
0: Gli altri suonano successi, noi.
4: Twit.
0: Gli altri

0: cantante, ma soprattutto compositore. Scrive per molti artisti italiani, tra cui Lucio Battisti, molti per Mia Martini, Renato Zero, Mina, Caterina Caselli. È nel 75 che esordisce come cantautore con Aria, singolo e anche titolo del suo primo album. Sarà un successo internazionale. Voglio saltare adesso però al 1977 e con voi ascoltare questa bella canzone.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

Questa canzone è un singolo del 77, Non mi lasciare. Nello stesso anno pubblica anche il suo terzo album, il nome è Migrazioni. Siamo con Dario Baldambembo, andiamo avanti e voglio ascoltare anche questa canzone del 1981.

0: 81 quando esce questo album Voglia d'Azzurro, 8 tracce. Noi abbiamo ascoltato Tu cosa fai stasera. È arrivata terza al Festival di Sanremo. Questo è il numero perfetto, un artista in tre brani. Ascoltiamo sempre tre canzoni, in questo caso di Dario Baldambembo. Arriva l'ultima.
1: 7080.it, il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

0: scelto di chiudere oggi questi 10 minuti dedicati a Dario Baldambembo con questa canzone cantata con Caterina Caselli, Amico è, grande successo del 1982. Sono arrivato alla fine anche oggi, vi aspetto per il prossimo appuntamento e soprattutto con il prossimo artista.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Ma io ti strappo gli occhi dalle orbite e poi nel tuo cranio ci pisco dentro! Hai scelto il male sbagliato!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
4: Stia molto attenta al tono. Io sono un bravo ragazzo, ma questo cazzo di caldo mi sta facendo letteralmente impazzire.

0: vecchietti si incontrano. Amiche, come stai? E come sto? Come un vecchietto, così, 90 anni, sei di avanti. Amiche, ma tu che te mangi al giorno? E che me mangio? Una minestrina, un formaggino. Quando mi va bene che mi moglie gli gira bene, una mela grattugiata. È lì che sbagli. Come sbaglio? Sì, perché tu te devi mangiare 2 chili di pane al giorno. 2 chili di pane al giorno? Sì, perché dopo un'indagine hanno scoperto che il farinaceo te rintosta e te fa ritornare come ragazzetto di 20 anni. Buono. Michele va davanti all'alimentare, il ragazzetto apre. Asor Michele, buongiorno, che gli damo oggi? 2 chili di pane. Guardi che poi gli diventa duro. Tutti lo sapevate, eh?
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
5: Buongiorno a tutti, Giovanni da Caserta, mi sto recando al lavoro e ascolto voi e la nostra amata musica anni 70-80. È sempre un piacere ascoltarvi e vi auguro un buon lavoro e una buona giornata a tutti. Grazie di esistere, ciao.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiare se stesso.

0: Parade.
1: Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989.
2: Numero 9.

0: con noi.
1: Resta con noi.
0: A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: 7080.it.
2: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
3: Sono le 19 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Ma dove tocchiamo il fondo, secondo me, sulla colesterolemia?
6: Non me lo di.
5: No, te lo devo di.
6: Non me lo di.
5: No, perché lo devi sapere. Colesterolemia, mo te spari. Valore normale 130-220. Tu sai quanto c'hai? 700.
0: Questa è 7080.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
10: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa, Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
11: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ascoltaci anche mentre lavori al PC. Vai su 7080.it e clicca Ascolta la radio. Ascolta la radio.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Il presidente statunitense Trump potrebbe sentire oggi gli omologhi Putin e Zelensky dopo i colloqui a Mosca e a Kiev dei due presidenti con gli inviati americani Witkoff e Kushner. I colloqui sono stati definiti importanti e costruttivi, mentre permangono nodi da sciogliere sia per Mosca che per Kiev. La premier Meloni è intervenuta a Palazzo Chigi al termine dell'incontro con il premier belga Bart De Wever, ribadendo di essere fermamente convinta che sia possibile preservare lo spazio Schengen solo se si difendono gli spazi esterni dell'Unione. Walter Lavitola ha chiesto i domiciliari e davanti al riesame ha ribadito di aver organizzato l'attentato a Sigfrido Ranucci per proteggerlo da un altro possibile attacco. La difesa sostiene che l'idea della bomba sarebbe stata di Gomez e contesta anche il movente politico ipotizzato dalla procura. Chiesti ulteriori 90 giorni per depositare le motivazioni della sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di omicidio premeditato della 78enne Pierina Paganelli, che fu uccisa la sera del 3 ottobre 2023 nel garage del condominio di via del Ciclamino a Rimini. La CGIL boccia la proposta della Lega che prevede la possibilità di andare in pensione anticipata a 64 anni, anche per chi ha iniziato a versare contributi prima del 96. Al sindacato non piace il fatto che con la riforma ci sarebbe un ricalcolo dell'intera pensione con conseguente perdita mensile di centinaia di euro. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Era sconcertante vedere il sole sorgere e tramontare in un minuto, vedere una lumaca correre, i miei fiori aprirsi repentini per abbracciare il nuovo giorno e le ore volare sul volto della mia meridiana e i fiori chiudere gli occhi per la notte. Era meraviglioso. Mutamenti che richiedevano ore avvenivano in pochi istanti. La cara signora Watch, sempre pronta a dirmi quale cravatta mettere, ma mai propensa ad indossare qualche cosa di più moderno degli abiti che aveva portato tutti questi anni. Eppure stavo viaggiando lentamente. E se fossi andato più veloce?
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: 7080.it.
6: The Hit Parade.
7: I vinili più richiesti su 70.

0: Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Una produzione K-Vox.
1: Numero 2.

0: canzone che è i boss.
1: Il merendero garantito dalla qualità Talmone.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
7: lexmcl.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
8: È ritmo, articolazione, presenza.
7: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
8: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
7: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
7: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
2: 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Potresti dire che sono un sognatore, ma non sono il solo. Spero che un giorno ti unirai a noi e che il mondo sarà una cosa sola.

0: è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Fabio da Varese. Il telefilm che guardavo ai tempi quando ero ragazzino erano Hazard, il generale Lee, e Kit, la famosa macchina nera, supercar.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Monica da Milano, mi piacerebbe ascoltare la canzone di Lady Oscar. Siete fantastici, ciao.

0: Metti 70-80 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080.it, sono Marco da Cinisello. Potete mettere Just Around the Corner dei Cock Robin? Grazie.

0: di sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che andavamo al cinema la domenica pomeriggio a vedere i film coi mostri giapponesi come Godzilla.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: 70 musica è rimasta nella storia. Beh, io ho tanta voglia di ascoltarla.
3: Sa che non è stupida quella roba qui che...
2: Un saluto dal Jega in provincia di Parma.
3: Mi piacciono le idee. Me ne è venuta una anche a me. Prenda nota.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, chiamo da Bucinasco, provincia di Milano. La canzone che dovreste mettere è di Lucio Battisti, La canzone del sole. E beh, ricorda
2: la mia giovinezza,
1: comunque è una bellissima canzone, grazie.
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
3: Ed eccoci pronti con Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1975. Le 5 chart makers sono People Choice, Do It Any Way You Wanna, Eagles, One of These Nights, Jefferson Starships, Miracles, Richie Family, Brazil, The Four Seasons, Who Loves You. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 19:59.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Dopo si prendono tutti i formaggini che si fanno su nella stagnola, si carica sul camion e si portano a clienti che
6: sì. Sì, ma cosa c'entra con le scarpe?
5: Niente. Questa qui è una fabbrica di un ingegnere di Rimini che non c'entra. Ah.
2: Questa è 7080.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Newslinet.it.
9: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
9: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri Anoctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri Anoctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ah sì, credo che potrebbe piacermi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Beh, sai che cosa ho imparato questa settimana? Essere adulti fa schifo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Emma Bonino è stata ricoverata in ospedale a Roma. Secondo quanto si apprende, la leader di Più Europa è stata soccorsa in casa al centro della capitale nel pomeriggio e trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale Santo Spirito. Sarebbe in gravi condizioni. Ora agli esteri, elezioni in Germania. Dopo la vittoria di Alternative for Deutschland, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha pronunciato parole chiare durante la riunione del Comitato Esecutivo Federale della CDU di oggi. Secondo quanto riportato dal quotidiano Bild, Merz si è detto sconvolto dal successo dell'AfD. La leader di AfD, Alice Weidel, definisce Merz un peso per la Germania. L'Iran si prepara a dichiarare una zona vietata al di fuori dello stretto di Hormuz. Lo ha reso noto il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale, Mohsen Razei, che, presentando nuovi dettagli sul piano di Teheran per lo stretto di Hormuz, ha annunciato l'istituzione di una zona di divieto, oltre a una lista di sanzioni sulle navi che la violeranno. Walter Lavitola ha reso questa mattina dichiarazioni spontanee davanti al giudice del riesame. L'imprenditore, che ha chiesto i domiciliari in Basilicata, era collegato in videoconferenza dal carcere di Rebibbia, dove è recluso per aver organizzato l'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci dello scorso 16 ottobre. Lavitola ha ribadito di aver voluto proteggere l'ex conduttore di Report da un altro attentato di cui era venuto a conoscenza e per il quale aveva più volte chiesto a Ranucci di farsi aumentare la scorta. 14 tifosi giallorossi sono stati identificati per il saluto romano in curva sud all'Olimpico in occasione della partita Roma-Atalanta di sabato sera. Saranno sanzionati per la violazione del regolamento d'uso dell'impianto sportivo e segnalati all'autorità giudiziaria per la violazione della legge Mancino. Contestualmente sarà avviata l'istruttoria per la valutazione del DASPO. Intanto Paolo Vanoli è ufficialmente il nuovo allenatore della Fiorentina dopo l'esonero di Fabio Grosso. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Noi non sappiamo se riceverete questo messaggio. E non sappiamo se sia sopravvissuto il ricordo di chi eravamo e di quali fossero i nostri propositi e del disastro che ci ha condotti in questo viaggio nelle infinite vastità dello spazio e del tempo.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
6: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
7: Benvenuti a Neverland, un'isola che ogni giorno riesce a mostrare un volto diverso. La passeggiata di oggi inizia lungo una scalinata scavata nella roccia che scende dolcemente verso una piccola insenatura. L'acqua è calma. Centinaia di pesci nuotano sereni. Il mare riflette il cielo e il rumore delle onde accompagna ogni passo. Seduto sul muretto che guarda la baia, incontro Ed Gagliardi. È un luogo raccolto, perfetto per fermarsi qualche minuto e lasciare che sia la musica a prendere il largo. Scopriamo quale brano ha scelto per noi.
6: Si dice che Neverland non si trovi su nessuna mappa, non ha coordinate, non ha confini. La puoi raggiungere solo quando il mondo smette di guardarti. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: riprendo il cammino e, superata la collina, mi ritrovo in un piccolo paese affacciato sul mare. Le case sono tutte bianche, con porte e finestre colorate, e al centro c'è una piazza lastricata dove è stato allestito un palco in legno. Gli abitanti passeggiano tranquilli, altri aspettano semplicemente che la musica cominci. Proprio vicino al palco incontro Tommy DeVito. L'atmosfera è quella delle grandi serate d'estate, quando basta una canzone per riunire tutti. Vediamo quale sorpresa ci riserva.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: vita sopra una laguna, dove il mare entra lentamente tra piccoli isolotti di sabbia. Il vento muove l'acqua creando riflessi che cambiano a ogni istante. Alla fine del pontile mi aspetta John Barbata, in uno degli angoli più tranquilli di Neverland, dove il ritmo sembra nascere naturalmente insieme al rumore del mare. È arrivato il momento di ascoltare la sua proposta.
1: A Neverland non ci sono palchi e tour, nessun flash e intervista. Le abitazioni sono semplici, tutte in riva al mare. La musica esiste ancora, ma non è una carriera. Questa è 7080.it e tu sei approdato a Neverland.

0: Il sole scende lentamente verso l'orizzonte e la luce diventa sempre più calda. Le case bianche del piccolo borgo si tingono d'oro. Il mare si accende di mille riflessi e Neverland si prepara a vivere un'altra serata di musica. La nostra passeggiata finisce qui. Ci ritroviamo presto per scoprire un nuovo angolo dell'isola e un'altra canzone pronta a sorprenderci.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.

0: Ti sei fatto pagare?
1: Eh?
0: A me ci parla a me. Cada vedere come ti paghino.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
5: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
8: Sono Giacomino Mongardi da Marzabotto, Bologna, provincia di Bologna. Complimenti per le trasmissioni e per i programmi. Siete grandi, vi farò pubblicità.
9: Sì.
8: Saluti dalla bella Emilia Romagna.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: La vita mi sembra troppo breve per spenderla ad odiare e a tener conto dei torti altrui.

0: Radio.it. Hey Boomer,
1: i mortacci tua.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Comunque, se lo sai che ti dico, si vogliono la guerra. Vorrebbero!
2: Terribili!
3: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
4: È chiaro, stufato.
5: Auf Wiedersehen.
6: Innamorato.
7: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Come la mettiamo, banana? Chi vuole scommettere che il nuovo campione sarò io? Chi vuole scommettere?
2: Domani sera ci sono gli incontri di lotta libera allo stadio. Venerdì poi, Madame Butterfly al Grande Teatro dell'Opera. E sabato pomeriggio abbiamo i posti per la partita tra Ussi e Leoni.
3: Oh, Michele, non vedi che sto levorando? Aiuto! Aiuto! Siamo attaccati dai marziani! Aiuto! Siamo attaccati dai marziani!
4: Fesso, sono io! Mentre quel caro e generoso orsacchiotto si preoccupa sul serio della mia povera salute, voi due imbecilli che fate? Invece mi mettete nel sacco! Grunge, tu sei licenziato! In quanto a te, Botch, sei degradato al ruolo che più ti si addice! Capo spazzino!
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo!

0: 8080.it.
1: Sono le 21.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Carmencita, dove sta?
4: Oh, si calmi, sono qua.
3: Carmencita, qui impiegata. Da 3 mesi l'ho cercata.
0: Questa è 7080.it.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: si invecchia soltanto dai 25 ai 30 anni. Ciò che si ottiene fino a quel momento lo si è ottenuto per sempre. Questa è 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Emma Bonino, 78 anni, è stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma nella serata di oggi. Sarebbe stata trasportata in codice rosso e al momento si troverebbe in condizioni gravi. Il 30 novembre dello scorso anno, Bonino, storica esponente del Partito Radicale e fondatrice di Più Europa, era stata ricoverata per un'insufficienza respiratoria. Era stata poi dimessa dopo una settimana. La leader radicale era stata colpita da un tumore nel 2015 per poi guarire nel 2023. Lorena Esceri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Bella. E quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma della vittima, sottoposta ad autopsia all'ospedale Careggi di Firenze da questo pomeriggio. La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione del medico legale Beatrice De Fraia, nominato dal sostituto procuratore di Firenze Antonio Natale. La relazione sarà consegnata fra 90 giorni. Una mail inviata da una consigliera comunale allertava il comune di Cramontana che il Costellation era a rischio incendio. La consigliera, 17ª indagata nell'inchiesta sulla strage, avvisava in particolare del fatto che la schiuma fonoassorbente fosse pericolosa. Bisogna fare piena luce su ciò che è accaduto e soprattutto capire perché quel pericolo non sia stato affrontato e scongiurato, dice Andrea Costanzo, papà di Chiara, morta a 16 anni nel rogo di Capodanno. È entrata in vigore in Austria una legge che vieta l'uso del velo nelle scuole per le ragazze sotto i 14 anni, lo riporta la BBC. Con l'inizio del nuovo anno scolastico, gli insegnanti sono tenuti a far rispettare il nuovo divieto qualora vedessero una ragazzina indossare il velo attraverso una serie di colloqui con la studentessa e i suoi tutori legali. In chiusura il calcio, Paolo Vanoli è il nuovo allenatore della Fiorentina. Nel comunicato ufficiale si legge: al mister va un grande ringraziamento per aver accettato subito con entusiasmo di tornare alla guida della prima squadra. Fabio Grosso è stato esonerato dopo 3 sconfitte in 3 partite in campionato. Intanto, per la terza giornata di Serie A, il Cagliari ha battuto il Lecce 1-0 in campo Udinese e Lazio. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Possiamo scolpirci da soli la lapide su ciò che resta di questo pianeta morente o tornare indietro a quella favola.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
6: E bentornati su 7080.it con l'appuntamento Rock Hits. Oggi la voce dei Van Halen, David Lee Roth con That's Life, i Toto, Stranger in Town, Bon Jovi, You Give Love a Bad Name, Rolling Stones, Let's Spend the Night Together, Wrecking Band, The Breakup Song, Fleetwood Mac, Sarah, Queen, A Kind of Magic, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, U2, Angel of Harlem, i Clash di Should I Stay Should I Go? E oggi si parte con questa.

0: Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
1: Tremenda e pericolosa più di quanto si possa immaginare. Qui, nel cuore della giungla proibita, un ragazzo venne raccolto ed allevato dalle grandi scimmie. Il ragazzo fu chiamato Tarzan.
0: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
4: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
6: 0331 59 33 77.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Sì?
9: Ciao, sono Alex Poli.
8: No, Alex Poli sono io.
9: Come puoi dire così?
8: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
9: Ti assomiglio molto, non credi?
8: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
9: Sto migliorando, dammi tempo.
8: Infatti, il problema è proprio questo.
10: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
11: Ciao grandi 7080, sono Andrea da Roma. Sarebbe bello riascoltare I Cavalieri del Re con la canzone del 1982 che era la sigla dell'Uomo Tigre.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it, la tua eterna giovinezza. Settantaottanta.it presenta
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.

Quanto era bella la tua cintura del Charro. Qui la puoi indossare ancora, perché questa è 7080.it, dove gli anni 80 non hanno mai fine.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
3: 7080.it presenta Top of the Pops,
2: i vinili più richiesti su 7080.it.
3: Una produzione K-Vox.
4: Saluti da Top of the Pops, dove vi sveliamo anche oggi i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1988. I 5 top sono Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, George Michael, Monkey, Elton John, I Don't Wanna Go On With You Like That, Gloria Estefan, 1, 2, 3, Terrestre and Darby, Dance Little Sister. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 21 e 58 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Vuoi una Peroni?
6: Sì, bionda, spumeggiante.
7: A me, bionda spumeggiante.
6: Mi scusi, oggi vedo una bionda birra dappertutto.
0: Questa è 7080.it.
8: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
9: Che hai da proporre, forestiero?
8: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
9: Affare fatto.
10: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
11: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
10: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
11: 0331 59 33 77
12: 0331 59 33 77.
13: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
14: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
15: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
16: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ho salvato per miracolo le palle che mi sono rotte adesso!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati e buonasera dalla redazione. Lorena Isceni era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Bella. E quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma della vittima, sottoposta ad autopsia all'ospedale Careggi di Firenze da questo pomeriggio. La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione del medico legale nominato dal sostituto procuratore di Firenze Natale. La relazione sarà consegnata fra 90 giorni. Emma Bonino è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma. Secondo quanto si apprende, la leader di Più Europa, 78 anni, è stata soccorsa in casa al centro della capitale nel pomeriggio di oggi e trasferita d'urgenza in ambulanza al nosocomio. Sarebbe in gravi condizioni ma cosciente. Come riferito dal medico curante Claudio Santini, che è in costante contatto con i colleghi del Santo Spirito, Bonino è vigile e lucida. Conflitto Russia-Ucraina. Sono stati compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali. E quanto ha detto Steve Witkoff su X. E poi ha aggiunto: Trump sta lavorando intensamente per porre fine alle uccisioni e per giungere a una pace duratura e stabile. Ha inoltre riferito Witkoff che su indicazione di Trump i negoziatori americani hanno visitato Mosca e Kiev per facilitare un ulteriore dialogo per mettere fine alla guerra. Intanto la Russia ha revocato il proprio consenso all'operatività del consolato generale tedesco a San Pietroburgo. Lo riferisce il Ministero degli Esteri. La sede diplomatica dovrà cessare le attività entro e non oltre il 18 settembre e i dipendenti dovranno lasciare il territorio russo. Disposta anche la chiusura dei centri culturali Goethe del paese, in risposta alla decisione di Berlino di chiudere il consolato russo a Bonn e la Casa Russia nella capitale tedesca. Serie A, confermate le voci della mattinata. Paolo Vanoli torna alla Fiorentina dopo l'esperienza dello scorso anno, quando riuscì a salvare la viola oltre a raggiungere i quarti di finale di Conference League. Il tecnico lombardo subentra Fabio Grosso, esonerato dalla società viola dopo 3 giornate in cui la Fiorentina ha racimolato 3 pesanti sconfitte. Calcio giocato in campo Udinese e Lazio. Alle 18:30 il Cagliari ha battuto il Lecce 1-0. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Guardi là.
5: Ma perché non è caduto? È incredibile, non è reale. Cos'è successo?
4: Dalla notte al giorno tutto si è fermato, arrestato, come un orologio che... Andiamo.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.
7: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
8: Sì, e nell'appuntamento di oggi la voce di Antonella Ruggero con i Mattia Bazar e dalla Germania andremo in cucina con gli Spliff e Carbonara. E ancora Jimmy Cliff, Reignite, Secret Service, Flash in the Night, Ole Ole, No Controles, Delegation, You and I, 8 Wonder, Will You Remember, Wang Chang, Dancehall Days, Baltimora, Tarzan Boy, ABC, The Look of Love. Noi ascoltiamo queste.

0: 7080.it e K-Box hanno presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: tu come ti chiami?
1: Attolo! A come atrocità! Doppia T come terremoto e tragedia! I come ir di Dio! L come lag di sangue! E A come adesso venga e ti sfascia le corna!
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Sono Dylan da Paderno Dugnano. Vorrei sentire la sigla originale di Supercar, quella con Kit ed David Hasselhoff.
2: Tu sei d'accordo, Kit?
3: Ci puoi giurare.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Per quanto nascosta sia una pecca, la natura riuscirà sempre a scovarla.

0: Non fatto la spia da solo.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta

gli anni 70, anzi i meravigliosi anni 70, l'epoca d'oro della disco music, migliaia di gruppi, musicisti, cantanti, insomma talenti provenienti più da quella stagione appena terminata con un bagaglio di esperienza che ha dapprima dato loro fama e gloria con il rock, con il rhythm and blues, con il jazz, e poi li ha catapultati ora in nuove avventure, tra questi un giovane Nile Rodgers, chitarrista prima di seconda fila, ma che già mostra di essere un musicista di rango. La storia vuole che, come per le relazioni sentimentali anche nella musica, molte volte la coppia faccia la differenza, le sinergie si uniscano e si realizzino così cose meravigliose. Basti pensare a gruppi o a cantanti o a sodalizi importanti come quelli tra John Lennon e Paul McCartney, tra Elton John e Bernie Taupin, tra Simon e Garfunkel e altri, e così come per questi l'incontro quasi fortuito fra Nile Rodgers e Bernard Edwards produrrà una montagna di materiale, si parla più di 300 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, a partire proprio dal loro primo successo, Everybody Dance. Il 1977 però è anche l'anno di nascita di un tempio della musica disco a New York. Proprio al numero 254 della 54esima strada ovest di Manhattan nasce lo Studio 54, luogo che in pochi mesi diventerà la discoteca più affollata da tutto il jazz set che conta. Da Andy Warhol a Woody Allen, da John Belushi a Robert De Niro a Nicholson, Lennon, Elio Fiorucci, Lagerfeld e altri. La sera di Capodanno di quell'anno allo studio è prevista l'esibizione di Grace Jones, amica peraltro di Rodgers, la quale invita i due a raggiungerla dicendo loro però di passare dal backstage per evitare la calca di gente davanti all'ingresso. Avvicinandosi alla sorveglianza come amici di Grace, i due verranno rimbalzati con un sonoro "Fuck you man". Per questo offensivo vaffanculo però non ringrazieremo mai abbastanza il buttafuori per aver dato ai due, una volta tornati a casa, l'idea di scrivere una delle canzoni più iconiche e famose del secolo, che negli intenti doveva avere il titolo ricevuto, ma che poi trasformeranno in Le Freak.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa

0: www.radio1090.it.
1: Sono le 22:56.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Siamo le solite, Calimero. Tu non sei nero, sei solo sporco. Là!
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080,
6: metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Che meraviglia!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: È incredibile pensare con 7 note quanto si può comporre.
3: E pensi con 21 lettere quanto si può rompere i coglioni?
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
5: Bentrovati dalla redazione. Lorena Sherry era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto della 1 dall'ex compagno Federico Bella. È il primo drammatico elemento che emerge dagli accertamenti medico-legali eseguiti sulla salma della 45enne nell'ambito dell'autopsia disposta dalla Procura di Firenze. Un risultato che dovrà ora essere messo nero su bianco nella relazione definitiva del medico legale che sarà depositata entro 90 giorni. Gli esami esterni e la TAC avrebbero infatti escluso la presenza di un grave trauma cranico precedente alla caduta. Emma Bonino è stata ricoverata in ospedale a Roma. Secondo quanto si apprende, la leader di Più Europa è stata soccorsa in casa al centro della capitale nel pomeriggio e trasportata in ambulanza in codice rosso all'ospedale Santo Spirito. Sono in corso gli accertamenti e una valutazione dei parametri a seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria. Resta vigile e lucida, è quanto riferisce al medico curante Claudio Santini, che è in contatto costante con i medici del nosocomio romano. Il comune di Gran Montana sapeva che la schiuma fonoassorbente del Costellation avrebbe potuto incendiarsi. È ciò che emerge da un'email di una ex consigliera con delega all'edilizia nel 2017-2024. Dopo la notizia parla il padre di una delle vittime italiane, Chiara Costanzo, 16 anni. Se davvero il comune era stato informato del rischio, allora credo che sia doveroso fare piena luce su ciò che è accaduto, ha detto l'uomo, e soprattutto capire perché quel pericolo non sia stato affrontato e scongiurato. In migliaia a Belgrado hanno partecipato ai funerali di Ratko Mladic, il macellaio di Srebrenica, condannato per le atrocità commesse durante la guerra in Bosnia. Tantissimi nella chiesa di San Luca dalle 7 del mattino, molti baciando la bara mentre i sacerdoti ortodossi recitavano preghiere. Bandiere serbe appese nelle vicinanze e un enorme striscione srotolato attraverso la strada inneggiante al generale. Dura condanna dell'Unione Europea. Nessun posto in Europa per chi glorifica i criminali. Il tennis. Carlos Alcaraz, ancora in corsa per provare a vincere lo US Open al rientro dopo 4 mesi di stop, ha preso un'importante decisione. Sembra infatti che lo spagnolo si sia tirato fuori dalla battaglia per i prime money degli Slam, a cui avevano aderito, tra gli altri, Jannik Sinner e Arina Sabalenka. Questo significa, con ogni probabilità, che non aderirà alle eventuali proteste. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Funzionerà. E che cavolo vuoi che ne so? Ma che succede? Guarda lì!
7: Vado a vedere questo fumo.
6: Non lo so, signore.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo. Bob Marley, nato il 6 febbraio 1945 a Nine Mile, il nono miglio in Giamaica, divenne negli anni 70 del Novecento la voce ufficiale del reggae e simbolo di pace e resistenza. Dopo il successo con i The Wailers e l'uscita di album leggendari come Exodus e Keia, Marley continuò a espandere il messaggio della sua musica ben oltre la Giamaica. Nel 1981 Marley intraprese un intenso percorso di cura contro un disagio fisico e mentale che lo aveva colpito, trovando nuove vie di guarigione che lo portarono a cambiare stile di vita.

Negli anni Ottanta, Bob Marley tornò in scena con Roots and Revival, un album che mescolava il reggae delle origini, e da qui la parola roots in inglese, e influenze tipiche afrobeat con brani che celebravano la resistenza e soprattutto la spiritualità. Questo periodo segnò anche l'inizio di un profondo attivismo. Bob Marley fondò l'organizzazione One Love. Vi dice niente questo titolo? Che sosteneva progetti di pace e uguaglianza in Africa e nelle comunità indigenti di tutto il mondo. Nel 1990 Bob Marley organizzò un enorme concerto per la pace a Johannesburg, simbolo della lotta contro l'apartheid, diventando una figura chiave nel sostegno al cambiamento sociale. Pubblicò diversi album nel decennio successivo, tra cui Lion of Zion e, come tutti ricorderemo, Voice of the People, collaborando con artisti internazionali del calibro di Stevie Wonder e Fela Kuti. Ogni disco portava con sé una missione di consapevolezza e di unità.

Bob Marley trascorse gli ultimi anni della sua vita in Etiopia, dove fondò un centro culturale per preservare le tradizioni musicali africane. Continuò a registrare musica fino alla sua morte, avvenuta nell'ormai lontano 2020, a 75 anni, lasciando un'eredità di canzoni. Che ispiravano sentimenti.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: Questa è 7080.it.
1: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
2: Che hai da proporre, forestiero?
1: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
2: Affare fatto.
3: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
3: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
4: 0331 59 33 77
5: 0331 59 33 77.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
8: questa sembra la mia voce
7: senza paragoni.
8: Ma io non ho mai registrato questo spot. Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
9: Sono Stefania. La mia prima cassetta che ho acquistato nel 1978 era La Febbre del Sabato Sera. Avevo 12 anni. Grazie per la musica che ci mette.

0: Radio.it.
1: Hey boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it.
1: To Gusti Smelke One.
2: E per l'appuntamento con To Gusti Smelke One, insieme a me che sono Marco su 7080.it, oggi andiamo sino in Olanda con un cantante disco olandese, Advisor, che per la voce del suo successo si è avvalso della collaborazione di un cantante indonesiano che si chiama Daniel Sauleka e ha riscosso un ottimo successo. La canzone è estratta dall'album Sobrietas di Advisor, ha partecipato al Festival 1983 in Italia. Traduzione nel testo, devo dire anche molto profondo e poetico. Su giù come un yo-yo, la vita è solo una vertigine a go-go. Su giù come un yo-yo, la vita è solo una vertigine a go-go. Sì, lo so, fa sorridere. Questo è il testo tradotto della canzone. Con Gideon

Lecca Indogustis Milk One e visto il roboante successo nelle discoteche del brano, in pieno movimento Disco Italy nello stesso anno, era il 1983, un progetto italiano composto da tre ragazze, la Cruising Gang, ne realizza un medley che conteneva Foreign Affair di Mike Oldfield e appunto Gidia Pacogo e Curiosità a cantare. Si era unita anche la loro amica Ivana Spagna e pertanto la Cruising Gang con

0: su 7080.it e per Dogustis Milk One Project tutto. Grazie a tutti voi. Se vi va, ci risentiamo presto. Ciao!
1: 7080.it
2: Dogustis Milk One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: mezzanotte e 2 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Grillo parlante Texas Instruments, una voce elettronica per tanti giochi intelligenti.
3: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Andiamo, non è vero.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì, no, non lo so.
2: 8040, 30 minuti con

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Mark chiede Orson, rispondi Orson, rispondi Orson. Mark chiede Orson.
3: Ti ascolto, Mark.
2: Orson, rispondi Orson, rispondi Orson. Mark chiede Orson.
3: Ti ascolto, Mark.
2: Oh,

0: cieco allungare un dollaro.
1: Si può portare via il denaro dalla banca?
0: No, solo i ricchi e questi mostrando un documento. Inoltre una banca può prestare denaro per comprare un battello o una grande macchina, non per comprare cibo.
1: E perché?
0: È perché è difficile rientrarne in possesso.
1: Conserverò queste informazioni anche se vengono da te.
0: Grazie a vostra immensità. Comunque, non accettare alcuna moneta di legno. Qui Mork, passo e chiudo, fino alla prossima. Nano, nano.
2: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: Tra un po' è carnevale, quest'anno sono indeciso, non so se vestirmi da Mosca o da Batman.
3: Dura la vita quando ti mette davanti a delle scelte,
2: Sì, perché se mi vesto da Batman ho bisogno di un compagno che faccia il socio, che faccia Robin,
3: Guardi, mi è già andata bene che non mi ha chiesto come compagno per la Mosca,
2: A lei andrebbe benissimo.
3: Cosa?
2: No, come ape per la Mosca. Come l'ape, ecco.
0: Questa è 7080.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
11: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
12: lexmcl.it.
11: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
12: info@planetmedia.it.
13: Il ricordo più bello è quello, almeno nelle ultime canzoni, con Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Non che lui non abbia fatto successi ben superiori, però nei miei periodi migliori mi ha accompagnato molto bene. Grazie mille per questo audio, se lo metterete in diretta.
14: Tu sei d'accordo, Kit?
15: Ci puoi giurare.
11: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
16: Donate al prossimo con amore e quando date non pensate troppo a voi stessi, ma preoccupatevi di chi ha bisogno.

0: Siri, metti 70-80.
1: 74 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione. Gay Vox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo?
2: Ecco.
1: Questa è 7080.it.
3: No, senti tu, il contratto per la tua fine è già firmato. Le picciotte, l'artiglieria, il fondo del fiume, è tutto fissato. Sono stato chiaro o no? Ed acqua dentro, basta solo che io spingo un bottone.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: 7040,
0: 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox.
2: Hey Boomer!
3: Hey, giovane!
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Giovane! Per modo di dire, giovane della terza età.
2: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Napoli, 1971.

Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità. 7080.it 7080.it. Roses in a Spanish courtyard.

0: 8080.it.
1: È l'una ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: È incredibile pensare con 7 note quanto si può comporre.
4: E pensi con 21 lettere quanto si può rompere i coglioni, eh?
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Chiedo scusa, non credevo fosse un problema.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma scusami se ogni cosa è un problema.
0: 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
2: Una produzione che hai

0: Hey Boomer!
1: Ci sta.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Io non ci ho capito un cazzo.

0: Questa è 7080.it.
1: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
2: Che hai da proporre, forestiero?
1: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
2: Affare fatto.
3: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77
8: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Ciao, sono Paola da Genova, vi ascolto sempre, oggi ho fatto delle richieste, me le avete mandate, grazie. Oggi, se è possibile, mi piacerebbe ascoltare la canzone Ancora Ancora di Mina, che io ho dedicato a mio marito. La dedico a tutti gli ascoltatori della musica 70-80 e vi posso fare solo i complimenti perché siete fantastici e continuate così. Un bacio a tutti quanti e dedico anche questa persona alle persone che si vogliono bene, che in questo momento ce n'è bisogno. Ciao, grazie.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Emozioni. La classifica dei ricordi. Numero 9.
1: Quell'inverno, l'odore di caffè negli

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Solo classici anni 70 e 80.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops, la lista dei migliori 5 brani in voga nei club e in onda nelle radio in questo mese del 1967. I 5 over the top sono Van Morrison, Brown Eyed Girl, Booker T, Groovin, Beatles, All You Need Is Love, Otis and Carla, Knock on Wood, Sam and Dave, Soul Man. Noi oggi ascoltiamo questo.